0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, verrà il tempo, l'età dell'amore.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visti dall'alto non siamo nient'altro che una palla blu nello spazio. Un'acqua marina sul tuo décolleté. L'amore è la prova che Dio c'è, ma è l'odio a salare la terra, lo stesso che sala la guerra. E c'era un ragazzo che era

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

giorni, messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace, progettiamo partenze e ritorni.

0: folli, siamo fatti per restare folli, siamo questo universo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine, ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore, oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas. Se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli, più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora al vostro fianco e rendi piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora è al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza. No more illusions, oh no more, no. No
3: more illusions, let's find another way tonight. Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

troppo sei giovane. È un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sanitari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
1: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora è al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque, rumori di guerra in Europa con l'Ucraina, tutta questa tensione, insomma si rischia veramente di andare a un conflitto pericoloso. A Casa del Sole TV, l'emittente online che è praticamente una all news, il proseguo dell'informazione di Giulietto Chiesa, testata giornalistica diretta da Margherita Furlan, si è parlato del sistema guerra. Ecco, a tale proposito ascoltiamo il professor Angelo Dorsi, intervistato ai microfoni di Casa del Sole TV, per gentile concessione. Subito il nostro servizio, ascoltiamo una breve sintesi, una sequenza di questa lunga intervista, che poi potete trovarla, l'intera intervista, su Casa del Sole TV. Subito il nostro servizio.
2: Sì, potremmo dire che il sistema guerra, che mi vanto di aver creato io questa espressione, il sistema guerra, che comprende affari, finanza, industria e media, soprattutto non dimentichiamo i media, il sistema guerra si sta identificando giorno dopo giorno col sistema Europa, stanno diventando la stessa cosa. E abbiamo assistito ormai, e lo dico ormai come qualcosa di già realizzato, non dico stiamo assistendo, abbiamo assistito invece che a quella reclamata europeizzazione dell'Ucraina, abbiamo assistito all'ucranizzazione dell'Europa. Cioè l'Europa si fa comandare da Zelensky alla fine, sta diventando una situazione paradossale e anche grottesca. Quindi da una parte c'è Trump, dall'altra parte c'è Zelensky. Noi siamo in mezzo, e l'Italia in particolare, poi con le sue nulle capacità politiche e il suo essere pronta a piegarsi al padrone di turno, ovviamente in tutto questo gioco è completamente esclusa, se non per raccattare appunto le briciole del sistema guerra. E infatti gli esempi a cui faceva riferimento lei sono appunto di questo genere, ma ce ne sono anche della città dove io abito, a Torino. Cioè il Politecnico di Torino ormai è pienamente integrato nel sistema guerra, la stessa città di Torino, aggiunta di centrosinistra, è integrata nel sistema guerra. E stiamo assistendo anche a un fatto più specifico, vale a dire la riconversione in particolare dell'automotive, cioè della produzione del comparto automobilistico, che come sappiamo è in crisi per tante ragioni, in crisi formidabile. Questa riconversione punta sul militare. Abbiamo un po' canzonato a suo tempo Merz, la Germania, che aveva iniziato a sostituire la Volkswagen, cioè l'automobile per il popolo, con i carri armati. Ecco, noi stiamo andando nella stessa direzione, confortati dal ministro della difesa, o della guerra dovremmo dire, Crosetto, il quale dice che la riconversione spese militari non è affatto improduttiva, cioè le spese militari non sono improduttive, sono, cito, un investimento. Ecco, anche questo, anche sul piano del linguaggio e sul piano della filosofia, se vogliamo parlare di filosofia, che ovviamente è un'esagerazione per Crosetto, ma insomma se vogliamo parlare di filosofia o se vogliamo di ideologia, noi ci rendiamo conto di come siamo completamente dentro noi italiani, anche alla faccia del famoso sovranismo della destra oggi al governo. Certamente tutto questo comporta una escalation quotidiana, e appunto gli episodi dei droni che sbagliano traiettoria sembrano davvero, ciascuno di questi droni che sbaglia tra virgolette traiettoria sembra essere la miccia di un incendio possibile, un incendio possibile che diventa sempre più vicino, sempre più prossimo a noi, un incendio che rischia davvero di accendere l'intera prateria europea. E sembra però che la classe politica non se ne accorga, o meglio, io credo che se ne accorga, ma è semplicemente complice e spesso direttamente interessata, perché le commissioni tra politiche e affari militari, tra politiche e imprese militari, tra politiche e medie che sostengono la guerra, sono sempre più evidenti. Quindi noi siamo in questa situazione, una situazione di rischio massimo, una situazione che non si è mai vista nella storia internazionale, in particolare europea, dopo il 1945.
1: Bene, riprendiamo da studio. Era il professor Angelo Dorsi, intervistato da Casa del Sole TV. Abbiamo ascoltato una sequenza di un'intervista molto lunga. Ricordo in chiusura che il professor Angelo Dorsi ha presentato il progetto politico Agora e affronta temi centrali del dibattito contemporaneo: guerra e pace, sovranità democratica, neutralità dell'Italia, crisi economica, redistribuzione della ricchezza, questione palestinese e futuro dell'Europa. Dunque, l'intera intervista la potete ascoltare sul sito di Casa del Sole TV. Io nel frattempo mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo ancora che questo progetto Agora praticamente è contro il sistema guerra, una guerra che potrebbe diventare anche a livello, cioè molto più ampia, a livello internazionale e magari a livello mondiale, che con gli armamenti che abbiamo, mi riferisco a quelli nucleari, non ci sarebbe più futuro per nessuno. Ecco, su questo penso che nessuno abbia dei dubbi. Noi siamo per la pace, noi siamo per la vita e quindi condanniamo qualsiasi forma di conflitto, di guerra o di inquinamento anche del pianeta. Purtroppo queste cose fanno parte del pianeta di oggi che noi stiamo raccontando da diversi anni in questa trasmissione. Da Massimo Bonella l'augurio di buon proseguimento con la nostra programmazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora è al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House.
1: Ok.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io.

inclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1820

1944 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
11: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
12: Sapevano che il tutto era registrato, o meglio era in replica, quindi ho detto inviate un messaggino, così poi magari lo sentite domani, perché appunto queste radio mandano il programma in replica il giorno dopo.
13: Ai permette signorina, sono il re della cantina. Bambino nella.
12: Salutiamo anche Lucia, buongiorno.
13: Nella cucina.
12: E qui ogni tanto ci blocca, ma non so perché, vabbè. Salutiamo anche Rudina, buongiorno.
13: Se questa è la miseria, amici, tu fu.
12: Lucia, ciao.
13: Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò.
12: Alfonso che ha detto Maurillo operativo 24. Lo sai che la radio è qualcosa di grande, meraviglioso.
13: Mi trovo ricacciato, mio
12: madre. Almeno per quanto mi riguarda, ma immagino che sia anche per te, per tutti quelli che amano

Vinicio Capossela con Che cos'è l'amore? Adesso provate ad ascoltare questa canzone. Che poi è l'ultima canzone prima dell'appuntamento consueto di Saluti e Baci alla radio. Quindi dopo questa canzone inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: perché primavera, ormai la primavera ce la siamo ormai mangiata. Va bene, dai, buon lunedì mattina. Tra poco, Cristina, tra poco facciamo questa cosa. Boh, non lo so, è tutto impallato. Il PC è fermo tutto. Allora, dai, iniziamo con i grandi successi. Siamo al 15 di questo giugno, di questo sesto mese 2026. Allora, attenzione, perché c'è Enrica che ci regala tutti i giorni, a parte venerdì, lo sapete che venerdì noi non saremo in onda. Non saremo in onda perché al mattino dobbiamo andare in casa di riposo e inizierà il programma alle 10 meno un quarto, insomma alle 9.45 inizierà questo appuntamento dove andremo a festeggiare, mi sembra 5 centenari, pensate, 5 persone che hanno più di 100 anni. E quindi andiamo un po' a festeggiare in questa casa di riposo venerdì mattina, sì. Peccato se ero in live. No, ma adesso aspetta che adesso vediamo come si fa. Allora, Cristina, sentiamo il messaggio di Erika.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno su tutte le radio, buongiorno a TikTok, alle radio web, FM, DAB, scusate. E volevo anche, in ritardo, chiedo scusa, volevo fare gli auguri a tutti i festeggiati di ieri e naturalmente a Angelo e a Eleonora. Auguri di buon compleanno. Allora, andiamo con i grandi successi. Sì, come abbiamo detto ieri, c'è un altro cantante e infatti ed è un cantante che si chiama Marco Ferradini. Marco Ferradini ha iniziato la sua carriera, prima suonava in vari gruppi, però poi naturalmente ha cambiato e naturalmente ha iniziato la sua carriera nel 78 a Sanremo con Teresa Verrà. Però noi non ci ascolteremo questa, ci ascolteremo dall'album Catene, una canzone che avevo detto che lasciavo fuori, invece no, perché di no, perché ho capito che no. E la canzone Weekend, dove c'è questo che naturalmente per dimenticare la storia passa con un amico un weekend in montagna, e la canzone si chiama Weekend. Io vi saluto, vi dico che vi aspetto domani mattina qui, sempre su Saluti e Baci, alle 8.45. Buona giornata, un saluto, naturalmente un buongiorno e mi scuso a Maurillo. E dai, a domani con un'altra bella canzone di Marco Ferradini. Ciao da Erika da San Daniele.

0: saluti. Oh, chi risponde?
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Bene, grazie, grazie, grazie. Allora salutiamo Enrica di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, perché lei naturalmente ci ha regalato una canzone di Marco Ferradini, Weekend, e quindi poi domani tornerà con un'altra bella canzone. Ciao Enrica, grazie, un abbraccio. Allora iniziamo con le vostre dediche, richieste, telefonate. Numero di telefono facile 351 340 9220. Allora salutiamo e ringraziamo anche Cristina, la nostra amica di la gioia di TikTok, su TikTok. Adesso c'è oggi, eccolo qua. Buongiorno Maurillo, c'è questo messaggio che arriva dalla Puglia, esattamente da Lecce, e dice: più tardi per favore puoi farla ascoltare, sarà la sigla del mio programma estivo. Ok, sto parlando di Fausto, lui naturalmente che ci fa ascoltare. Adesso speriamo di trovarla, vediamo. No, dov'è? Eccola qui, trovata, e andiamo ad ascoltare questa canzone che si chiama

0: Vabbè, questa si chiamano Schiantos con la canzone Ti spammo la crema, canzone come diceva
1: non è per soldi.
0: Fausto diceva che sarà la sua canzone per l'estate, esatto, per l'estate 2026. Va bene, ciao, grazie Fausto, un abbraccio e un saluto anche al Salento. Allora, vediamo un attimino, se non sbaglio, no, c'era un saluto, aspetta. Salutiamo Angelo da Napoli, firmato Thomas. Ok, perfetto. Buongiorno, ben arrivato nel tuo regno. Questo è un altro messaggio. Poi vediamo un attimino, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io mi riconosco, ti ho scritto ben arrivato nel tuo regno.
0: Infatti.
2: Io mi riconosco.
0: Ah, bene, buongiorno Emma, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno e buongiorno anche a Thomas di Motostorie.
0: E allora, che dici?
2: Che dico? È cominciata la settimana. E sì. Ci stiamo preparando per arrivare a Ficcarolo.
0: Certo, perché oggi saremo a Ficcarolo in provincia di Rovigo e andremo in casa di riposo. Bellissima, bellissima giornata anche oggi, perché il lunedì è bellissimo.
2: Ogni giorno è una storia diversa.
0: Certo che sì, bello bello. Allora, che canzone hai pensato di condividere con noi stamattina?
2: Madame di Renato Zero.
0: Madame di Renato Zero, ok. Chi saluti?
2: I saluti sono per tutti, indistintamente un saluto circolare e un saluto a tutti i sannicandresi, a Mario, Rita e tutti quelli che ascoltano la radio, quelli che sono sintonizzati su TikTok, chi ascolta Alexa, che se adesso si è fermata, spero che riprenda.
0: Si è fermata, okay. Perché l'hai chiamata.
2: No,
0: certo.
2: No, perché l'ho chiamata per forza.
0: Certo.
2: Vabbè.
0: Pensa che hai fermato tutte le Alexa di
2: non è
0: d'Italia.
2: Vero. Non è vero, anche tu quando dici il nome non si ferma mai. Semmai si ferma la tua.
0: Ah, ho capito, va bene.
2: Vabbè. Comunque dai, a parte gli scherzi, vi auguro una buona giornata e una dedica particolare alla tua famiglia.
0: Grazie, grazie.
2: Al completo. E ci sentiamo domani.
0: Ok, grazie Emma.
2: Vi lascio con Madame di Renato Zero. Ciao!
0: Buongiorno Annalisa! C'è Mario di Sanicandro che saluta Emma.

0: canzone di Renato Zero, grazie a Emma e Lorenzo. Avanti con la seconda telefonata, 351-340-9220, chi vuole chiamarci, il foglietto, sì, chi vuole chiamarci può farlo tranquillamente, noi siamo qui fino alle 10 del mattino. Dunque, attenzione, perché la prossima telefonata arriva dalla Puglia. E c'è Maria, buongiorno!
1: Buongiorno Morillo!
0: Buongiorno, buongiorno Maria e a Franco!
1: Buongiorno, sì, sì, sta qua Franchino.
0: Così poi lo salutiamo. Allora, cara Maria, visto che è arrivato il caldo a San Nicandro Garganico, e quindi praticamente hai pensato di mettere una bella canzone che riguarda un po', che riguarda un po' l'estate, no?
1: Bravo!
0: Quindi di cosa si tratta?
1: Johnny Russo, Estate al mare.
0: Un'estate al mare, la canzone di Johnny Russo. Ok, perfetto.
1: Ah, bravo.
0: Allora, chi saluti stamattina?
1: Mio marito Franca, voglio la radio, a te, tua famiglia, mia cognata Costanza, Marianna, Francesca, mia sorella Anna, sta a San Paolo. Saluto sì. a tutti. Ci manca uno.
0: Okay.
1: Un bacio a Rita.
0: Grazie, grazie carissima.
1: Ciao Marillo.
0: Maria. Ciao, buona giornata. Passami Franco.
1: Buona giornata per te, Marillo. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Allora, sentiamo
1: buongiorno,
0: anche Franco.
1: Marillo.
0: Franco, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buon lunedì.
0: Buongiorno carissimo. È arrivato o non è arrivato il caldo adesso? Adesso sì.
1: Insomma.
0: Vedi.
1: Sembra male.
0: Infatti, ascolta, chi saluti oggi?
1: Già, a salutare adesso mia moglie, a tutti quanti.
0: E tutti, ok, tutti, nessuno
1: anche
0: escluso.
1: I vecchi stanini forse.
0: Va bene, perfetto. Ok, grazie Franco.
1: Va bene, chiudiamo una tavola.
0: Ok, buona giornata, un abbraccio.
1: Anche a te, buona giornata anche a te.
0: Ciao, buon lunedì, grazie, grazie. Salutiamo anche Antonina di Crotone. Salutiamo Wonder, salutiamo Annalisa. Ciao a tutti voi. Questo è Saluti e Baci fino alle 10.

0: Un'estate al mare, wow! Ormai ci siamo, dai, tutti al mare! Tutti al mare! E poi ci fermiamo a mostrare le chiappe chiare. Va bene, dai, allora, un'estate al mare, Giuni Russo, canzone. Canzone richiesta da parte di Maria, sì. Maria e Franco, esatto, di San Nicandro Garganico. Siamo in Sicilia adesso e siamo esattamente a Sciacca e troviamo Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Pronto, buongiorno, salute e baci, quanto mi piace, sempre di più. Ecco, tanto piacere, vi ascolto. Le voglio salutare. Stamattina ho sentito Emma, quindi sì. la numero uno Emma, donna di ferro questa, combatti, gira qua a destra e a sinistra. Suo marito Lorenzo, mi sembra, non ho sentito ancora la voce di Lorenzo, comunque sì. Sarà qualche giorno che l'ascolto. E niente, ti voglio salutare, perché magari parlo di meno. Siamo infatti in questo luogo che abitiamo in campagna d'estate, sì. Metto la natura, le piante, frutteti e compagnia bella.
0: Che bello.
1: Un paio di chilometri dal mare, un paio di chilometri. E tutto qua.
0: Quindi diciamo che dalla città, adesso in questo periodo estivo, vi spostate in campagna.
1: Sì. C'è una bella casa, c'è tutto lì. E poi ci abitano pure qualcuno dei miei familiari, mio fratello, comunque è tutta proprietà di mio padre, stazionato a Pezzettino, ognuno si fece la casa ed estate siamo lì.
0: Ah,
1: è tutto, sì, ognuno c'ha la sua. E tutto qua, ragazzi.
0: Bene, bene, fantastico.
1: Ti devo salutare a tutti, vale per tutti il saluto circolare, come si dice, perché se no cominciamo a dire la signora Maria, signora Franca, signora Lilla, signora Chiedo, dice che poi è monotono, uno ascolta sempre il stesso nome, invece un saluto circolare vale per tutti.
0: Tutti.
1: È giusto, o può dire uno a me non mi ha salutato. Vale
0: però visto che tu sei di Sciacca, specialmente sì, chi ascolta adesso Radio Torre Macauda in replica,
1: domani mattina.
0: Sciacca, sì. Poi paesi limitrofi tipo Ribera.
1: Sì, giusto? Sì. Esatto, Castelvetrano, esatto. Mazara, tutta la Sicilia occidentale.
0: Bene.
1: La Sicilia occidentale, sì, tutto prende.
0: Bene, quindi.
1: Quindi i saluti vanno pure qua, la Sicilia occidentale, dove ci ascoltano Radio Torre Macauda.
0: Torre Macauda, va benissimo, perfetto.
1: Va bene.
0: Grazie, buona giornata.
1: Un abbraccio affettuoso da Sciacca, con tanto piacere ascoltarvi. Più là, quanto tempo faccio una telefonata.
0: Grazie.
1: Così? Ok.
0: Grazie.
1: Dalla Sicilia con furore vi saluto con tanti amori.
0: Ok, ciao, un abbraccio Domenico.
1: Ciao, sentiamo senza luce le dicchi.
0: Eccola qui, grazie.
1: Bellissima, ciao.

0: canzone scelta da Domenico di Sciacca in Sicilia. Salutiamo Domenico, grazie per la tua scelta, per questo bel brano che ci hai regalato. Allora, salutiamo comunque anche Angelo da Napoli, nostro amico Angelo, che da oggi ha detto anch'io ascolto saluti e baci alla radio. Salutiamo anche la bellissima Napoli, la Campania. Ma quanto bella è l'Italia, ragazzi! Dai, alziamo le mani! Va bene, allora attenzione, perché adesso, parlando di Italia, parlando di Campania, Puglia, adesso siamo in Calabria e siamo in provincia di Reggio Calabria, in un posto meraviglioso, si chiama Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, e troviamo Rosa e
1: Cosimo.
0: Rosa e Cosimo. Rosa, ci sei?
1: Sì, Rosa.
0: Pronto?
1: Sì, ci sono.
0: Ah, perfetto. Buongiorno Rosa, buongiorno.
1: Ciao.
0: Allora Rosa, tu stamattina hai scelto... Chi è che sta parlando?
1: Ho scelto quella canzone 50 primavere.
0: 50 primavere, ok. 50 primavere di Tarantino, giusto?
1: Sì, di Tarantino.
0: Ok,
1: sì.
0: Chi vuoi salutare?
1: Un saluto a mio marito. Che sì, ha chiesto lui questa canzone a tutta la mia famiglia.
0: Sì.
1: E un saluto a mio nipote Rocco, che si trova a Locri, in casa circondariale.
0: Ah, ok, va bene. Perfetto, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Rosa e ciao Cosimo. Ciao, buona giornata, grazie.
1: Ciao.

0: assolutamente bella questa 50 primavere, Daniele Tarantino, grazie alla selezione, perché tutte queste canzoni non le mettiamo noi, cioè noi le facciamo ascoltare, ma siete voi a richiedere le canzoni, quindi facciamo un applauso anche a Rosa e a Cosimo dalla provincia di Reggio Calabria, che hanno richiesto Daniele Tarantino con 50 primavere. Grazie. Allora, dal dove eravamo? Sai che non mi ricordo più, aspetta. Ah sì, dalla Calabria noi ci spostiamo a Ortona e abbiamo il nostro amico, grande nostro amico Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno, per chi non lo sapesse, Abruzzo.
0: Abruzzo, esatto. Questa costa dei trabocchi, dove anche lì veramente, ma noi la buttiamo lì ogni volta e diciamo ma sì, l'Italia è bella, ma veramente guarda che l'Italia è straordinaria, ogni posto, ogni città c'è veramente qualcosa da vedere.
1: Io ti posso dire una cosa, c'è una pista ciclopedonale 25-30 km che costeggia il mare.
0: Mamma mia ragazzi, pensate, cioè voi prendete la bicicletta e fate 25 chilometri vedendo praticamente il mare, cioè 25 chilometri.
1: Era la vecchia tracciato ferroviario che è stato dismesso ed è stato trasformato in pista ciclabile.
0: Quindi bravi a chi ha fatto questa cosa, complimenti.
1: Ma il progetto

0: Parleremo anche oggi pomeriggio in casa di riposo. Di cosa si tratta?
1: Guarda, rose rosse.
0: Eccola lì. Il grande Ranieri, Massimo Ranieri. Ok.
1: Perché mi trovo in mezzo a un rovo pieno di spine, però ci stanno pure le rose.
0: Ah, ho capito. Tu sei già nella tua postazione, immagino.
1: Diciamo vicino.
0: Ah, vicino. Va bene, senti, so che tu saluti tutti, quindi salutiamo tutti, sì, nessuno escluso.
1: Come si dice adesso, un abbraccio circolare.
0: Circolare, esatto. Come ha detto Domenico Di Sciacca prima, un abbraccio, un saluto circolare a tutti. Va bene, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie Antonio. Allora, salutiamo anche, aspetta perché c'era anche un saluto da fare, mandiamo dei saluti a Giorgia, che è la bimba di Angelo di Napoli, che ha 2 anni ed è la nostra piccola ascoltatrice. Grazie Giorgia, 2 anni! E allora tutto ciò è veramente fantastico. Quindi salutiamo anche i genitori, Angelo naturalmente. Allora, vediamo un attimino, mettiamo che canzone dobbiamo mettere, non mi ricordo più! Eccola qui! Alessandra, ciao!

0: ma quanto bella è questa canzone, dai. Lo so, qualcuno ha detto mamma mia, ogni giorno, sempre le solite. Ma che te, sono belle, sono tutte belle, sono tutte belle le mamme del mondo. Questa volta invece diciamo sono tutte belle le canzoni di una volta, dai. Massimo Ranieri con Rose Rosse, bellissima, stupenda. Grazie al nostro amico Antonio della Costa dei Trabocchi. Allora, attenzione, perché adesso non abbiamo la telefonata, ma c'è un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare. Eccolo qui che arriva.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: buongiorno, mi scuso, avevo mandato un messaggio prima e poi...
0: Buongiorno.
1: Insomma, buongiorno a tutti, innanzitutto il DJ Phoenix in barra pesante vi saluta, vi ringrazia per la vostra cortesia e l'attenzione a questo bellissimo programma. Ciao Morillo e ciao a tutti, insomma, ciao Marco. Una bella canzone della... come datemi un martello, Rita Paroli, mi pare,
0: Rita,
1: no?
0: Rita, sì.
1: Grazie, buona giornata.

0: Ciao, grazie. Dai che è arrivata l'estate, buona mattinata. Questo è Saluti e Baci fino alle 10. Datemi sto martello. Che poi cosa ne faccio io il martello? Datemi un abbraccio, no il martello, dai.
1: Che cosa ne vuoi fare?
0: Ciao Martina.

Dai, datemi martello, bellissimo questo di Rita Pavone. L'estate sta arrivando e tutto resta qui. Va bene, dai, allora siamo in diretta con Saluti e Baci, il programma dove, sapete che il nostro programma è un programma diverso dal solito, perché noi invitiamo tutti a cantare, mettiamo poi insieme le canzoni che si possono cantare, quindi quelle di una volta, dai, quelle che datemi il martello, insomma, lo ricordate, no? Oppure vediamo, ce n'era un'altra che vediamo se mi viene in mente qualcosa, tipo c'era un'altra canzone che si canta, no? Quando si ascolta la radio e dice questa la ricordo e questa me la canto.

la fisarmonica di Gianni Morandi. Sì. E a proposito, oltre a questa, ce n'era un'altra. Qualche secondo di questa canzone e poi andiamo con la telefonata di Antonietta. Ve la ricordate?

0: Mamma mia! grande Claudio Villa con Funicoli Funicola. Allora, torniamo a noi, basta cantare. No, cantiamo sempre. Allora, c'è per noi in diretta Antonietta di Ruvo, in provincia di Bari. No, aspetta, ho sbagliato. No, è giusto, sì. Bari.
1: In provincia di Bari.
0: In provincia di Bari, esatto. Allora, cara Antonietta, anche dalle tue parti c'è il sole, cielo azzurro.
1: Sì, c'è sole.
0: Bene, come qui a Padova, la stessa cosa anche lì. Ma che bella l'Italia che si sveglia stamattina con il sole, cielo azzurro e voglia di mare, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, bene. Allora, senti, Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
1: È quella di Mina.
0: La canzone di Mina, ok?
1: Sì, Mina.
0: Sì, si chiama...
1: Sognando.
0: Sognando, perfetto. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti voi della radio,
0: sì.
1: Poi Boscaiolo.
0: Sì.
1: Quelli di saluti e baci.
0: Sì.
1: Poi tranne mia cognatia e a tutti voi.
0: Ok, perfetto. Perfetto, grazie Antonietta, un abbraccio forte, dallo
1: tutti
0: anche alla
1: quelli che, Maurillo, tutti quelli che ascoltano,
0: a tutti,
1: saluti e baci.
0: A tutti, da nord a sud, isole, sì. E poi comunque anche, non lo so, Svizzera e chi più ne ha più ne metta, va bene. Grazie. Ciao, salutami la mamma, Nunzia.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie Antonietta. Grazie.

0: Va bene, allora andiamo avanti con le vostre dediche, richieste, messaggi, canzoni. E abbiamo un altro messaggio che arriva da Roma, messaggio vocale, ed è la nostra Simona di Anzio.
1: Ciao a tutti, buongiorno, sono Simona, saluto tutti quanti. Allora, vi chiedo la canzone Life, oh life, oh life. E la dedico a tutti gli ascoltatori. E faccio in bocca al lupo a mio figlio, a tutti i ragazzi che oggi fanno l'ultimo giorno di iscritti. Oggi avranno inglese e spagnolo. E poi mercoledì si chiuderà con gli orari. Niente, saluto tutti gli ascoltatori, tutti i gruppi vari. Un abbraccio da Simona. Ciao ciao!

Dizri con Life, canzone richiesta da parte di Simona di Anzio in provincia di Roma. Adesso siamo esattamente in Campania e torniamo con i nostri nuovi amici di Napoli, cioè Angelo e la piccola Giorgia, che richiedono una canzone di Umberto Tozzi che si chiama Gloria. Wow, dai che ce l'ascoltiamo. Grazie. Salutiamo anche Lamberto, Sabrina. Ciao ragazzi, buona giornata. Sono i nostri amici che sono collegati su TikTok. Cercate saluti e baci alla radio.

dobbiamo un po' sfumare le canzoni perché sono ancora tanti messaggi e telefonate che dobbiamo fare. Allora, canzone richiesta da parte dei nostri nuovi amici Angelo e la piccola Giorgia di Napoli. Ciao, buona giornata, grazie. Adesso c'è un altro messaggio. Aiuto, mi sono perso. Cos'è? Vasco Rossi. Ah, eccolo qua. Questa è la canzone che Mario saluta tutte le sanicandresi all'ascolto. Tutte le donne, in special modo le sanicandresi. La canzone Jenny e Silvia di Vasco Rossi. Caro amico mio, non l'ho trovata. Io ho trovato o Silvia o Jenny la pazza, ma non Jenny e Silvia. Quindi io penso di mettere Silvia di Vasco Rossi. Non l'ho trovata quella, davvero. Ho guardato.

0: eccolo qui Vasco Rossi con Silvia. Altro messaggio vocale che andiamo ad ascoltare subito. Eccolo qui che arriva ed è Costanza.
1: Ciao Murillo.
0: Ciao Costanza.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Buona giornata. Io richiedo il brano dei vicini di casa, 15 anni. E su questo brano saluto tutti. Tutti amici, amiche, vi saluto e bacio, ascoltatori, saluto e baci, tutti i sandicandresi. E poi mando un bacio grande grande a mia nipote Francesca e tua nipote Lacle. I due bellissimi. E poi saluto la cara Enrica, la cara Rita, poi saluto Giussi, un abbraccio ad Augusta e poi saluto la cara Emma e Lorenzo e poi voglio salutare la Rosa del Bufalino che mette sempre quel brano Ci manda i primaveri, che a me piace molto. Qua ogni volta che la sento mi emoziono. Brava Rosa, ciao Rosa. E poi saluto tutti, dai, non escludo nessuno.
0: Grazie.
1: Maria.
0: Grazie.
1: Poi saluto te, Maurillo, con tanta stima, amicizia e simpatia. Ciao Maurillo, un ciao. Abbraccio.
0: Ciao Costanza, grazie. Poi c'è un altro messaggio che dice buongiorno nonno Maurillo. E chi è che scrive? Qui a Brescia tutto bene, lì da voi vi salutiamo tutti. Ti lascio libero campo per la canzone da dedicare a tutti. Un bacione firmato. Aspetta, c'è scritto C-H-L-O-E. Che cosa è scritto? Ah, è Chloe, ma non ci posso credere. Ciao amore mio. Qui tutto bene, assolutamente. Ti aspettiamo prestissimo. Dai, 15 anni sono i vicini di casa.

0: a 15 anni dei vicini di casa. Signore e signori, ci stiamo veramente avvicinando alla fine, 7 minuti, mamma mia. Aiuto, come vola il tempo! E abbiamo un'altra telefonata, però questa è una molto speciale, questa telefonata. È una persona delle Marche, ma che si trova in Salento, in un posto wow! Proprio bello. Ed è Ferruccio, il nostro camperista. Ciao Ferruccio.
1: Ciao,
0: buongiorno, buon lunedì. Allora,
1: ciao, buon lunedì a te.
0: Allora, infatti,
1: ho chiesto se... Dimmi.
0: Dove esattamente ti trovi adesso?
1: Sono a Torre Collimena, in una riserva naturale protetta con una salina, sì, un lago salato e una striscia di mare che divide appunto il mare dal laghetto. E dentro, sì, è pieno di uccelli. Tra l'altro c'è una trentina di fenicotteri rosa che sono uno spettacolo, veramente, veramente belli.
0: Mamma
1: in più
0: mia.
1: Ho visto, ci sono i Cavalieri d'Italia, gli Eroni Cinerini, le garzette, anatre, c'è di tutto e di più, veramente è uno spettacolo, veramente. L'acqua è bellissima, anche se oggi il mare è un po' mosso, però
0: senti, allora i nostri ascoltatori che sono dal Veneto alla Lombardia, sì, alla Calabria, alla Sicilia, sì, e sono curiosi di vedere un video, quindi tu riesci, quando puoi naturalmente, fare un bel, sì, video e salutare gli amici, saluti e baci?
1: Va bene, faccio un bel,
0: grazie,
1: video.
0: Grazie.
1: Ti faccio un bel video che ti saluto e metto anche il video dei fenicotteri.
0: Sì, perfetto, così praticamente poi lo inserisco all'interno della nostra, sì, pagina, sì, Facebook. Saluti e baci alla radio. Va bene, perfetto.
1: Va benissimo.
0: Allora, oggi è un giorno veramente speciale per te e tua moglie, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perché sono esattamente quanti?
1: 30 anni di matrimonio, che sarebbero le nozze di perla.
0: Bravissimi, bravissimi, un applauso ci va proprio,
1: grazie,
0: perché
1: grazie.
0: È bello sentire le persone che rimangono insieme tanti anni, per sempre,
1: sì,
0: la parola,
1: sì,
0: per sempre, anche, certo, anche se non è facile, perché ognuno ha il suo carattere,
1: no.
0: Però il bello
1: 30?
0: È costruire la famiglia, la famiglia che è qualcosa di grande, meraviglioso, la famiglia.
1: È vero. 30 anni di matrimonio, ma ci sono anche 10 anni di convivenza prima.
0: Quindi vedi.
1: diciamo quasi 40 anni, quindi felicemente sposato, sto benissimo.
0: Bene, bene. Fantastico, bravi ragazzi. Ascolta, sei tu a selezionare una canzone di Renato Zero che si chiama L'amore sublime. Perché l'amore, sì, sublime?
1: È il massimo dell'amore sublime, che puoi dedicare, sì, a tua moglie, no? Quando si vuole bene una persona.
0: Bravo.
1: L'amore non è solo normale, è sublime proprio.
0: Bravo, bravissimo. E dunque c'è praticamente non so se si dica metodo, ma c'è qualcosa, voglio dire, c'è un metodo per stare insieme tantissimo tempo, e sai cosa si chiama? Si chiama, sì, amore,
1: certo,
0: ed è l'unica,
1: certo,
0: forza, l'unica forza più bella e potente, dove sconfigge il male, dove naturalmente riesci a stare per sempre con la tua donna, il tuo uomo,
1: sì.
0: Ed è veramente fantastico. Bene, grazie,
1: certo,
0: allora,
1: certo,
0: carissimo Ferruccio. Tu naturalmente non ti chiedo quando torni, perché sai quando parti, ma non sai quando torni, giusto?
1: Te l'ho già detto. Io penso di essere impegnato fino a metà novembre, quindi immagina.
0: Quindi bravo. Tanto
1: Ogni tanto mi faccio sentire, così adesso ti faccio anche quei video, ok?
0: Sì. Poi la vita del camperista, quanto bella è da 1 a 10? 1000!
1: 11.
0: 11! Bravo. Bene, grazie.
1: No,
0: tantissimi,
1: ciao,
0: auguri.
1: Grazie a te, Maurillo, grazie.
0: Ciao.
1: Saluto
0: ciao
1: a tutti quelli del rullo, ciao a tutti.
0: Grazie.

miei cinque sensi. E non c'è luogo al mondo dove non ti pensi. E non esiste dubbio ad ogni mio risveglio. E non esiste bocca dove amare meglio. E non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Allora salutiamo, facciamo tanti auguri di buon anniversario ai nostri amici Ferruccio, la moglie, e perché sono questi 30 anni bellissimi di vita insieme. Bravi, continuate così, lottate per questa unione bellissima. Bravi, salutiamo anche Mariella, mangio panino come sempre e leggo un attimino, fa anche rima, no? Panino e attimino. Grazie Mariella, ciao. Salutiamo Daphne. Salutiamo anche tutte le radio che adesso piano piano si stanno scollegando. Saluti e baci, tornerà domani mattina dalle 8:30 alle 10. Un'altra bella avventura insieme. Allora, prima di chiudere abbiamo anche un'altra telefonata. Ed è la nostra mitica Rita. Ciao Rita.
1: Ciao. Ciao Maurillo.
0: Ciao Rita, ciao.
1: Facci cara, tanti auguri a Ferrucci con la moglie del suo anniversario. E saluto tutti da Cima a Fondo, Graziella, Donata, tutti da Cima a Fondo, senza dimenticare nessuno. È un saltone particolare, grande va sempre al nostro amatissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia.
0: Grazie Rita. Dobbiamo salutare anche Graziella che dice voglio dedicare una canzone alla mia famiglia. Scusate, colpo di tosse.
1: Sì, certamente, salutiamo a Graziella.
0: Sì, quindi salutiamo Graziella di Sassari. Quindi salutiamo anche gli amici della Sardegna che ci stanno ascoltando in FM. Nel frattempo c'è anche Ferruccio che ti saluta, Rita. C'è anche Angelo.
1: Grazie Ferruccio, sei forte.
0: C'è anche Angelo, ma c'è anche Mario che ti saluta. Dice,
1: sì, grazie Angela, grazie Mario di San Nicandro Garganico, saluto tutti i sanicandresi, ma saluto tutta l'Italia.
0: Ehi! Allora, non mando file, hanno... cos'è? Appunto, basta che mi dai quel link. Vabbè, no, stavo parlando da solo. Allora, aspetta, Rita, vediamo se c'è qualche altro messaggio, perché non vorrei...
1: E tu non vorresti dimenticare niente, nessuno.
0: Infatti, aspetta, perché ce n'è un altro di messaggio. Sentiamo.
2: Se non funziona Alexa, Emma, attacca la spina.
1: La bella Emma con Lorenzo. Ciao, buona giornata Emma.
0: Sì, lei era Valentina che salutava appunto Emma e Lorenzo. Allora, Mauro, hai annerito la barba? No, è un effetto del TikTok praticamente che ho messo. No, non ce l'ho la barba, non ce l'ho. Poi vediamo, andiamo a salutare, vediamo, aspetta, Simone l'abbiamo fatto, mi sembra di aver fatto tutti, dai. Enrica, sì, Mario, Vale, aspetta, Rita, c'è un messaggio vocale, vediamo se riconosci questa voce, ascolta.
1: Buongiorno Maurillo, sono Rita. Sei molto romantico come sempre. Ciao. A dopo.
0: Sì, perché... Oddio. No, aspetta, spieghiamo. Perché al mattino, prima che inizi praticamente Saluti e Baci, tutta la redazione qui di Saluti e Baci cosa fanno? Mettono delle canzoni italiane, belle, quelle molto molto romantiche. E quindi Rita naturalmente era già sintonizzata da un po', e sentendo queste canzoni ha detto oh che belle canzoni romantiche. Allora cara Rita, allora dobbiamo salutare, che canzone mettiamo adesso, dai?
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: No, ce n'è un'altra, dai, vediamo se ti ricordi. Donatella saluta Rita. Ciao Rita da parte di Donatella.
1: Ciao Donatella, ciao carissima.
0: Che canzone mettiamo? L'ultima canzone che è Aggiù
1: un posto a tavola. La tavola della nostra vita.
0: Eccola lì, bravissima, bravissima. Allora c'è Donatella che dice: saluto tutti i nostri radioascoltatori. Bene, andiamo un po' a salutare gli amici che sono collegati su TikTok. Angelo, Mario, Cristina La Gioia di TikTok, Lamberto di Pistoia, Ferruccio che si trova nel Salento, Donatella del Brennero, Sabrina, Annalisa, poi vediamo Wonder, Rudina, Vincenza, poi chi c'è? Emanuela di Galzignano Terme. E poi salutiamo anche Emma e Lorenzo che sono collegati con Alexa e che ci stanno ascoltando da Ferrara. Va bene, cara Rita, cosa diciamo ai nostri ascoltatori?
1: Diciamo siamo alla fine del programma, però ritorniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Con un'altra bella
0: puntata.
1: Grandissima
0: puntata
1: di salute e baci. Un'altra grandissima puntata di salute e baci con tutti voi.
0: Grande Rita, grande. Bene, un abbraccio forte, ti aspetto domani mattina, mi raccomando,
1: Ma certamente non mancherò.
0: Ok. Grazie a tutti, domani saremo qui, ok? Grazie, saluto gli amici di TikTok, saluto tutti.
1: E anche un'altra grandissima avventura con salute e baci e con Maurillo.
0: Assolutamente sì. E poi aspetta, perché salutiamo anche chi ci ascolta in replica, tipo in Sicilia con Radio Antenna, in Basilicata con Radio BR2, Basilicata Radio 2 e poi con Radio Torre Macauda, sempre in Sicilia. Quindi ciao a tutti, buona mattinata, buonanotte quando ci ascoltate in replica.
3: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Maurillo, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8:30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Odds è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora è al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: di Roxy Music con More Than This. Era l'anno 1982, in quell'anno l'Italia divenne campione del mondo in quel di Spagna. Che bei tempi quando vedevamo le partite di calcio dei mondiali con la nostra nazionale lì in campo. Ora invece dobbiamo vedere i mondiali con altre nazioni, che a volte dico: ma quella esiste? Quella nazione esiste? Perché ho visto certe nazioni che neanche sapevano esistessero. No, scherzo a parte, veramente. Ci rifaremo. Ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex DC, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, e ora si parte con la sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex DC.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex DC.

0: Anche quest'anno all'interno della nostra programmazione tornano
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: 50 special del Luna Pop fu pubblicata nel maggio del 1999, ma questo brano va oltre al tormentone estivo. È rimasta in classifica per tanto tempo, è arrivata alla vetta per rimanerci per ben 5 settimane consecutive fino al novembre del 1999. Poi il singolo alla fine riesce a vendere oltre 100.000 copie.

0: Abbiamo inaugurato il nostro appuntamento delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, con il Luna Pop, il disco di platino nel 1999, con 50 special ben sintonizzati. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, questo è il nostro slogan. E c'è anche l'appuntamento del sound check.
1: Troppo forti!
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Gloria e ci propone il suo brano d'esordio, Una come me, brano coinvolgente e tutto da cantare.
3: Sound check. Prove di successo.

0: solito sogno.
1: Gloria ci ha proposto il singolo d'esordio, Una come me.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Stai ascoltando
4: Troppo Forti, Troppo Forti.
5: Das Omen
6: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
7: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
6: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Teresa Desio con Puro Desiderio, brano del 2019 che faceva parte dell'omonimo album. Oh, Teresa Desio torna dal vivo, al via al suo viaggio musicale per celebrare 50 anni di carriera. Beh, veramente tanti auguri e complimenti alla grande Teresa Desio, che dalla fine di questo mese sarà protagonista di ospitate speciali, eventi culturali, festival e manifestazioni live con una formula esclusiva in versione mini live, e che è solo un'anticipazione del grande spettacolo teatrale e musicale previsto da ottobre.
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: appuntamento con le quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti, ma ora ci fermiamo per quanto riguarda la musica, perché arriva la nostra Daria con i consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Profumare il bagno. Spruzzate un po' di profumo su una lampadina del bagno. Quando accenderete la luce, il calore farà evaporare la fragranza, profumando la stanza. Così le cozze si aprono più facilmente. Dopo averle ben pulite, lavate le cozze sotto l'acqua fredda e mettetele in freezer per un'ora, avvolte in un sacchetto di plastica. Quando le farete cuocere in pentola, si apriranno più facilmente. Questo trucchetto funziona anche per gli altri frutti di mare. Per far sgonfiare le palpebre. Se vi svegliate con le palpebre gonfie, potete fare degli impacchi utilizzando due fettine di patata cruda. Tenetele sulla parte per una decina di minuti, restando coricati con gli occhi chiusi. Ripetete l'operazione quante volte volete, rinnovando le fettine. Un'altra valida soluzione è fare degli impacchi di camomilla o di acqua di rose tiepida. Per pulire il parabrezza utilizzate le retine del supermercato. Per pulire bene il parabrezza di auto in modo da incrostazioni, moscerini o altri insetti, potete utilizzare le retine in cui si tengono agrumi, patate e cipolle acquistati al supermercato. Riempitene una con delle retine e dopo aver inumidito per bene il panno, passatelo con delicatezza sul parabrezza.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Troppo forti!
2: Sa prova, sound check.
3: Prove di successo.
4: Sul nostro palco virtuale sale Elena Dellia, finalista dell'ultima edizione di Amici, e ci propone il nuovo singolo, Non è mica fantasia.
5: Sound check, prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del soundcheck è stata Elena D'Elia, che ci ha proposto il nuovo singolo Non è mica fantasia.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forte. Siamo pronti anche a far quattro chiacchiere. Voi ci siete, ma c'è anche il nostro ospite. Allora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Io sì, sono presente, ed è presente anche Luca Flame. Ciao Luca, come va?
3: Ciao, grazie, bene, voi?
0: Tutto bene. Ma sei da solo? Non c'è anche la nostra Camille?
3: Esatto, sono da solo perché purtroppo la nostra amatissima Camille è un po' impegnata in questo momento, quindi mi ha detto vai tu stavolta, parla anche per me, salutameli.
0: Certo, noi siamo pronti. Allora, come è nata innanzitutto questa collaborazione?
3: Allora, questa collaborazione è nata perché io ho scritto un pezzo che parla di ansia, perché io ho sempre sofferto molto d'ansia e di conseguenza questo pezzo è diventato molto, come dire, molto soggettivo. E allora da lì ho detto è arrivato il momento di aggiungere un altro punto di vista, e allora ho contattato Camille, che è un'artista che a me è sempre piaciuta tantissimo, e abbiamo chiacchierato sul progetto e tutto, e ci siamo messi insieme a far questa canzone, diciamo, questo singolo, e da lì è diventato un po' più oggettivo, diciamo.
0: Certo. Ascolta, ma voi farete anche qualche esibizione assieme live?
3: Può essere, sì, magari in qualche data mia o in qualche data di Camille, magari ci si può mettere d'accordo a sorpresa e cantarla insieme senza...
0: Certo.
3: Senza magari dirlo troppo, che può essere una sorpresa molto più che carina.
0: Certo. Ascolta, tu sarai live allora all'estate, ormai alle porte?
3: Esatto, sì, avremo un po' di spettacolini e, in giro. Non mi chiedere le date perché non me le ricordo. ho proprio una memoria pessima.
0: Ma
3: io
0: ci sono i vostri siti, no? Le vostre, possiamo andare a cercare.
3: Sì, certo,
0: sicuramente.
3: Basta che ci seguono su Instagram e vedono tutto quello che facciamo.
0: Certo. Ascolta, ma oltre a questo brano, cosa stai lavorando, a qualcos'altro?
3: Sì, sto lavorando ad altri brani, non si fanno troppi spoiler perché giustamente sennò poi mi sgridano, però sì, lavoriamo sempre, cerchiamo sempre di portare le persone il più vicino possibile a noi e alla nostra musica, e di comunque trasmettere tutte le nostre sensazioni e tutti i nostri pensieri.
0: C'è un artista a cui tu ti senti legato? Dice sì, questo artista per me è stato colui che mi ha fatto iniziare a far musica.
3: Allora, un artista a cui io mi sento talmente legato da poter dire questa cosa. Io penso che, senza ombra di dubbio, siano le artiste italiane femmine, cioè donne, le donne italiane, perché hanno un carisma veramente potente, cioè sono veramente forti a livello di carisma. Uh-huh. Quindi mi hanno sempre preso molto, tipo Arisa, Elisa, Giorgia. Sono molto, cioè a me toccano molto.
0: Certo, beh, sono grandi artiste, dobbiamo dire, sono veramente molto bravi. Ora
3: esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano e poi saremo nuovamente qui. Ansia, Luca Flame e Camille Cabalterra.

0: Luca Flame, Camille Cabaltera con Ansia, ci sei ancora?
1: Certo che ci sono, certo.
0: Ascolta Luca, devi sapere una cosa, sì. Che qui all'interno di Troppo Forti noi facciamo ascoltare tutto il brano, l'hai sentito? Tutto, senza interruzioni.
1: Tutto, senza tagli.
0: Senza tagli, e questa è proprio una nostra caratteristica. L'altra caratteristica da rispettare qui all'interno di Troppo Forti, almeno solitamente lo rispettano tutti, che è il cantante, l'artista che è ospite, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Un pezzettino?
0: Sì.
1: Va bene. Sento scorrere il tuo sangue sulla pelle come carezze.
0: Va benissimo. Va bene anche così, c'è l'applauso.
1: Grazie.
0: E non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro, senti un po'.
2: Troppo forte.
0: E anche tu sei nel nostro libro bianco di Troppo Forti, dove tutti gli artisti che hanno canticchiato almeno un pezzetto della canzone stanno lì. Sei accanto a tanti nomi della musica italiana, anche noti, devo dire la verità.
1: Grazie, grazie.
0: Ascolta, allora abbiamo detto che per saperne di più possiamo andare su Instagram, e lì sappiamo anche le date,
1: esatto,
0: di quello che combini.
1: Su Instagram,
0: sì?
1: Che io sono Luca Flame, Luca.flame con la K al posto della C.
0: Sì.
1: Mentre il è Camille Cabaltera Official.
0: Lì sappiamo tutto quello che combinate ognuno di voi, ma volevo sapere un'altra cosa.
1: Sì.
0: Qual è il cantante che segui di più tu in questo periodo? Un artista di cui sei fan?
1: In questo periodo? Allora, in questo periodo mi sono un po' fissato sul rock anni 2000, non so perché. Mi sono fissato sul rock anni 2000, però se devo scegliere un artista in questo momento penso Olly.
0: Ah. Ti senti molto ispirato da lui?
1: Sì, mi sento molto ispirato, ma perché mi piace molto quello che dice nelle sue canzoni, lo trovo molto vero.
0: Ascolta, e tu quello cosa racconti nelle tue canzoni? Racconti storie vere o tante volte così storie anche sentite? Come funziona? Dimmi un po', sono un po' curioso.
1: Allora, io di solito scrivo cose vere, cioè quasi sempre, e a volte, perché giustamente nessuno dal mio punto di vista può avere una vita così tanto piena da avere 1700 argomenti per le canzoni.
0: Certo.
1: A quel punto lì di solito io sfrutto i miei amici, mi faccio scrivere una loro storia e poi me la faccio raccontare, e io da lì ci scrivo poi una canzone reinterpretandola a modo mio, perché io penso che tutti abbiano tanto da raccontare, ma non tutti sappiano come farlo.
0: Certo.
1: E di conseguenza, dato che a me piace raccontare, spesso e volentieri lo faccio io.
0: Bello, bello.
1: Cerco di
0: cosa.
1: Farlo io.
0: Bella questa cosa. Non ho mai sentito nessuno che abbia detto una cosa simile. No, veramente. Sono anni poi che faccio quattro chiacchiere con gli artisti. Un'altra cosa, l'ultima.
1: Sono
0: poi
1: contento.
0: L'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lascio.
1: Sì.
0: Invece, hai mai scritto canzoni per altri personaggi, e chi ti piacerebbe scrivere?
1: Allora, non ho mai scritto canzoni ad altri personaggi, e io penso che, e penso, no tranquilla, e penso, scusatemi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: penso
0: tranquilla.
1: Che canzoni per altri non mi piacerebbe scriverle, ma mi piacerebbe scriverle a quattro mani.
0: Come hai fatto infatti con questo brano, no?
1: Esatto, perché, ma anche senza cantarlo io,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Penso che comunque quando... nel mio caso, perché io comunque non sono né un autore né un cantante, io faccio tutte e due, io sono un cantautore giustamente.
0: Certo.
1: Quindi secondo me scrivere per un'altra persona renderebbe il tutto troppo mio personale, perché proprio scrivendo sempre di cose personali mie o dei miei amici, mi viene tanto complicato poter scrivere qualcosa per una persona che io non conosco. Scrivendo a quattro mani invece tu una persona la conosci.
0: Certo, certo.
1: Come è stato per me e Camille. Infatti adesso abbiamo un'amicizia bellissima, usciamo spesso insieme, cosa che un autore che farà una canzone e te la manda e poi tu devi solo cantarla...
0: sì, non è personale, non fa... sì, è una cosa un
1: esatto.
0: Po' non molto personale, è vero.
1: Esatto.
0: È vero. Io ti ringrazio,
1: esatto.
0: Ti ringrazio veramente di cuore, ti auguro una felice estate di musica e divertimento.
1: Grazie mille a voi.
0: E ci sentiamo presto, eh.
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Troppo forti.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: ripeto, ci sono delle nazioni che neanche sapevo che esistessero lì al mondiale 2026 che si sta disputando. Beh, c'è il Curaçao, che è un arcipelago di due isole, una piccolissima, nel Mar dei Caraibi, situato di fronte al Venezuela, con una superficie di 444 km quadrati e circa 186.000 abitanti, come la città di Taranto. È il più piccolo stato a essersi qualificato per la fase finale dei mondiali di calcio alla Coppa del Mondo FIFA 2026 che si sta disputando, ed è nel girone E con Germania, Ecuador e Costa d'Avorio.
1: Troppo forti! Troppo forti!

0: forti, troppo forti con Alex De Sì.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti, ma rimanete con noi, sì, qui sulla nostra radio, perché sicuramente arriverà il programma e la musica giusta per voi. Ciao, alla prossima!

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore, attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importanti.

0: Che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vais.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate tre anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti due anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, Io ho ricordato la

0: promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: AI è soccorsi d'emergenza.
2: L'AI aiuta a salvare vite.

0: Se infila al supermercato e sceglie la cassa sbagliata.
1: Sono pillole di AI.
0: Oggi parliamo di come l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dei soccorsi.
2: E stavolta non per scrivere email o generare immagini strane.
0: No, per aiutare ambulanze, centrali operative e squadre di emergenza a intervenire più velocemente.
2: Che è una di quelle situazioni in cui ogni minuto conta davvero.
0: Esatto, e alcune tecnologie esistono già.
2: Tipo Rapid SOS.
0: Nome che sembra quello di uno che entra sfondando una porta.
2: No, in realtà è una piattaforma usata dai servizi di emergenza che raccoglie dati da smartphone e dispositivi collegati.
0: Quindi quando chiami i soccorsi puoi aiutare a capire dove sei con maggiore precisione.
2: E senza dover spiegare per 10 minuti che sei vicino al bar con l'insegna blu.
0: Che poi ci sono 3 bar con l'insegna blu.
2: Esatto, è quello il problema.
0: Ma non si tratta solo di localizzazione.
2: Eh no, perché la AI sta anche imparando a prevedere.
0: Questa frase detta così sembra l'oroscopo.
2: No, molta meno astrologia e molti più dati. Analizzando traffico, condizioni meteo, storico degli incidenti e altri fattori, alcuni sistemi riescono a individuare le zone dove è più probabile che si verifichino emergenze.
0: Quindi possono posizionare ambulanze e mezzi nei punti più strategici. Un po' come quando mi piazzo vicino al buffet.
2: E tu non lo prevedi?
0: No?
2: No, lo fai con assoluta certezza.
0: Giusta osservazione.
2: E poi ci sono applicazioni ancora più interessanti. Conosci PulsePoint?
0: No.
2: È un'app che può avvisare persone formate al primo soccorso quando nelle vicinanze si verifica ad esempio un arresto cardiaco.
0: Aspetta, quindi qualcuno che sa intervenire può arrivare prima dell'ambulanza?
2: Esattamente.
0: Questo è davvero intelligente.
2: Sì, molto più di certi video che mi mandi alle 11 di sera.
0: Poi ci sono anche gli incendi, giusto?
2: Giustissimo. Alcuni sistemi utilizzano immagini satellitari, temperatura, vento, umidità per individuare aree a rischio.
0: In pratica cercano di capire dove potrebbe nascere un problema prima che diventi enorme.
2: Che è sempre meglio che correre dopo.
0: Regola valida anche per le bollette.
2: Sì, e per il bucato.
0: Non allarghiamoci. La cosa che mi colpisce è che spesso quando si parla di AI si pensa a qualcosa che sostituisce le persone.
2: No, qui invece è il contrario.
0: Cioè?
2: Cioè i vigili del fuoco restano vigili del fuoco, i medici restano medici e i soccorritori restano soccorritori.
0: L'AI non prende il loro posto.
2: Ma no, gli dà le informazioni solo più velocemente, che in un'emergenza è fondamentale. Alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale non salva le vite da sole, ma può aiutare chi lo fa ogni giorno. E anche un minuto può fare una differenza enorme.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of
1: my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Dai che andiamo amici, ciao a tutti, sono Marco Mari, è arrivato l'appuntamento con il Let the Music Play, lo spazio musicale dedicato alla dance degli ultimi trent'anni del Novecento, quindi andiamo a ripescare grandi ritmi del passato che ogni tanto vengono anche recuperati nelle canzoni di questi ultimi anni, insomma praticamente pezzi che vengono rifatti, anche perché poi quando scarseggiano le idee l'unica cosa è praticamente andare a riprendere ciò che è stato un grande successo nel passato. Detto questo, andiamo con il primo pezzo di quest'oggi. E ragazzi, partiamo con una cover. Loro erano bravissimi nel realizzare le cover. Sentite un po' questa versione di Billie Jean ed altro. Si chiamano Blistim.

Questo era un vero e proprio medley, praticamente due canzoni assemblate, Black Jack e Billie Jean, produzione italianissima che ci ha permesso di aprire il nostro Let the Music Play di quest'oggi. Siamo insieme ora a Larabelle, qui siamo nel 1988. La canzone è You've Got the Power. Pensate che l'originale, perché anche questa è una cover, era degli anni 70. E questa ragazza, tra l'altro anche molto carina all'epoca, ne aveva rilanciata una versione appunto di quel periodo lì, praticamente 1988, in pieno periodo house music. E le è andata anche piuttosto bene.

0: siete all'ascolto di Let the Music Play in compagnia di Marco Mari. Questo è un programma dedicato interamente alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quindi non ci sarà nulla di più recente del 31 gennaio 1999. Per il momento siamo nella commerciale degli anni 80. Abbiamo ascoltato l'Arabel con questa You've Got the Power. Nella seconda parte apriremo con la disco degli anni 70 e poi ci attendono ancora gli anni 80 con la house music e il commerciale. A completare il tutto è la dance degli anni 90 nella terza ed ultima parte. Dal 1988 al 1989 questo, ragazzi, è stato un fenomeno di massa di quelli epocali. Stiamo parlando dei Technotronic. Ve li ricordate quella Pump Up the Jam?
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

È stato un vero e proprio fenomeno di massa questo pezzo di Technotronic, tra l'altro al quale è stato anche fatto seguire un album che ha avuto un ottimo successo proprio tra il 1989 e il 1990-91, dal quale sono stati estratti altri singoli di pregevole fattura. Tra questi ricordo sicuramente Get Up. Bene ragazzi, ci stiamo incamminando verso la conclusione di questa prima parte di Let the Music Play, come detto tutta interamente dedicata alla commerciale degli anni 80, commerciale degli anni 80 che si porterà via anche un pezzetto della parte centrale di Let the Music Play, che verrà conclusa con la House Music e verrà aperta con il disco degli anni 70. Ed ora ragazzi rallentiamo di brutto le battute per minuto, perché finora siamo stati decisamente movimentati, mossi, ora invece abbiamo bisogno un tantino di relax e lo facciamo con questa mitica canzone del 1982 dei Toto, Africa, meravigliosa, perché un tempo si ballavano anche questi pezzi così lenti.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.
2: Come diceva un mio vecchio amico conduttore, e ripartiamo. No, proprio no. Comunque riprendiamo la linea, amici, per continuare il nostro Let the Music Play. Ancora un ben ritrovati, sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento. Nella prima parte ci siamo occupati della dance degli anni 90, stiamo parlando della commerciale degli anni 80. Quindi continuiamo? Dai che andiamo con un pezzo afro-funky, questo era un must, ragazzi. Fine anni 70, inizi anni 80. In tantissimi la ricordiamo molto più lenta, perché veniva utilizzata decisamente più lenta questa canzone dei Pig Bag. Però noi vogliamo quest'oggi regalarvi il 45 originale.

Questo è stato, ragazzi, un must della musica afro. Veniva generalmente utilizzato a 33 giri e poi lo si accelerava un po'. Per insomma, perché effettivamente al naturale, ragazzi, corre. Con questi meravigliosi sax, questi meravigliosi fiati. Erano i Pig Bag. In apertura di questa parte centrale non è proprio un pezzo funky, è un pezzo misto, e noi però l'abbiamo voluto inserire perché è stato davvero proprio uno di quei brani cult. Piaceva praticamente a tutti, piaceva agli amanti della musica afro, piaceva agli amanti del commerciale. Pezzo totalmente strumentale, ed è difficilissimo che brani interamente strumentali abbiano un gradimento così alto, un po' per tutti. Bene, ragazzi, detto questo, dobbiamo continuare il nostro cammino. Salutiamo i Pig Bag e andiamo invece adesso con un pizzico di commerciale, dopodiché ci sarà spazio anche per la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dagli anni 1987-1990. Detto questo, andiamo appunto con il pezzo commerciale che ci porterà alla house music. Ritorniamo alla musica made in Italy, ragazzi. Siamo insieme con una coppia, un lui e una lei. Intorno alla metà degli anni 80 hanno avuto un discreto successo, non sono stati proprio nelle vette della classifica, però insomma i pezzi di Whiskey a partire da Orient Express in poi, come ad esempio questa live o anche la successiva Last Summer, hanno avuto un buon riscontro e oggi ve li vogliamo riproporre.

E con Life degli Whiskey siamo arrivati all'appuntamento con la facciamo in breve, ragazzi, perché siamo un pochino lunghi. L'appuntamento con la House Music, che ci condurrà dritti dritti alla pausa, dopodiché ci tufferemo nella dance degli anni 90. Che dite, partiamo? Partiamo con qualcosa di molto particolare. Another smoking jammy, say a little prayer.

sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Eccoci qua amici di nuovo per proseguire e completare il percorso all'interno di Let the Music Play, l'appuntamento dedicato alla musica dance del passato che in questa ultima sessione ci vede alle prese con la musica dance degli anni 90, quindi gli ultimi 10 anni del Novecento. Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo fortissimo, eh? Questi hanno fatto un botto mica da ridere sul finire degli anni 90 e nei primi anni 2000. Stiamo parlando dei Sound Lovers.

Eccolo qua, il primo pezzo della parte dedicata agli anni 90, amici. Siamo stati insieme ai Sound Lover con il loro brano d'esordio intitolato Surrender. Restiamo molto alti come battute per minuto. Anzi, direi che si accelera pure e si picchia anche più forte. Dai Sound Lovers a Giorgetto Prezioso, il passo è breve. Beh, ragazzi, anybody, any day. E la voce è quella di Vivien V. Colei che ha dato anche la voce ai Da Blitz, per dirci, ai Vandana, insomma, diversi marchi firmati da Giorgetto Prezioso con questa meravigliosa voce femminile. Sentite che bell'intro, tra l'altro, da inizio serata, Fantastico, non c'è niente da dire. Produzione made in Italy anche questa.

picchiava davvero tanto questa cassa, eh? Giorgetto Prezioso, Anybody, Anyway, con la voce di Vivien D. Ci stiamo incamminando a passo lungo e ben disteso verso la conclusione. Due pezzi italiani alle nostre spalle. Arriva il terzo, un altro classico. Qui siamo nel 1996. Magic Touch di Corona. Limaro Production.

0: this love is magic. You give me love, I give my love. Feels like magic. This love is magic. This is a magic touch.
1: Abbiamo rallentato un tantino le battute per minuto per ritrovare questo pezzo di Corona, ragazzi, Magic Touch, ed ora dal 1996 al 1995. Sentite un pochino questa del Caballero, eh? Dancing with the Tears in My Eyes. L'originale era, se non vado errato, degli Ultravox. 1981-82, qui invece una dozzina d'anni dopo.

Avevano avuto un grandissimo successo con il loro primo singolo, anch'esso una cover sempre di Ultravox, Iman, e così hanno pensato i Caballero di riprovarci con quest'altra canzone, Dancing with Tears on My Eyes. Vediamo di chiudere, ragazzi, mi concedete un paio di minuti con gli Incognito per arrivare alla conclusione? Così rallentiamo un po' le battute, perché se siamo stati veramente molto molto molto veloci, e allora dobbiamo tirare un pochino il fiato, eh? Che dite? E lo facciamo appunto con gli Incognito.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque, rumori di guerra in Europa con l'Ucraina, tutta questa tensione, insomma si rischia veramente di andare a un conflitto pericoloso. A Casa del Sole TV, l'emittente online che è praticamente una all news, il proseguo dell'informazione di Giulietto Chiesa, testata giornalistica diretta da Margherita Furlan, si è parlato del sistema guerra. Ecco, a tale proposito ascoltiamo il professor Angelo Dorsi, intervistato ai microfoni di Casa del Sole TV, per gentile concessione. Subito il nostro servizio, ascoltiamo una breve sintesi, una sequenza di questa lunga intervista, che poi potete trovarla, l'intera intervista, su Casa del Sole TV. Subito il nostro servizio.
2: Sì, potremmo dire che il sistema guerra, che mi vanto di aver creato io questa espressione, il sistema guerra, che comprende affari, finanza, industria e media, soprattutto non dimentichiamo i media, il sistema guerra si sta identificando giorno dopo giorno col sistema Europa, stanno diventando la stessa cosa. E abbiamo assistito ormai, e lo dico ormai come qualcosa di già realizzato, non dico stiamo assistendo, abbiamo assistito invece che a quella reclamata europeizzazione dell'Ucraina, abbiamo assistito all'ucranizzazione dell'Europa. Cioè l'Europa si fa comandare da Zelensky alla fine. Sta diventando una situazione paradossale e anche grottesca. Quindi da una parte c'è Trump, dall'altra parte c'è Zelensky. Noi siamo in mezzo, e l'Italia in particolare, poi con le sue nulle capacità politiche e il suo essere pronta a piegarsi al padrone di turno, ovviamente in tutto questo gioco è completamente esclusa, se non per raccattare appunto le briciole del sistema guerra. E infatti gli esempi a cui faceva riferimento lei sono appunto di questo genere, ma ce ne sono anche nella città dove io abito, a Torino. Cioè il Politecnico di Torino ormai è pienamente integrato nel sistema guerra, la stessa città di Torino, aggiunta di centro-sinistra, è integrata nel sistema guerra. E stiamo assistendo anche a un fatto più specifico, vale a dire la riconversione in particolare dell'automotive, cioè della produzione del comparto automobilistico, che come sappiamo è in crisi per tante ragioni, in crisi formidabile. Questa riconversione punta sul militare. Abbiamo un po' canzonato a suo tempo Merz, la Germania, che aveva iniziato a sostituire la Volkswagen, cioè l'automobile per il popolo, con i carri armati. Ecco, noi stiamo andando nella stessa direzione, confortati dal ministro della difesa, o della guerra dovremmo dire, Crosetto, il quale dice che la riconversione spese militari non è affatto improduttiva, cioè le spese militari non sono improduttive, sono, cito, un investimento. Ecco, anche questo, anche sul piano del linguaggio e sul piano della filosofia, se vogliamo parlare di filosofia, che ovviamente è un'esagerazione per Crosetto, ma insomma se vogliamo parlare di filosofia o se vogliamo di ideologia, noi ci rendiamo conto di come siamo completamente dentro noi italiani, anche alla faccia del famoso sovranismo della destra oggi al governo. Certamente tutto questo comporta una escalation quotidiana, e appunto gli episodi dei droni che sbagliano traiettoria sembrano davvero, ciascuno di questi droni che sbaglia traiettoria, sbaglia tra virgolette traiettoria, sembra essere la miccia di un incendio possibile, un incendio possibile che diventa sempre più vicino, sempre più prossimo a noi, un incendio che rischia davvero di accendere l'intera prateria europea. E sembra però che la classe politica non se ne accorga, o meglio, io credo che se ne accorga, ma è semplicemente complice e spesso direttamente interessata, perché le commissioni tra politiche e affari militari, tra politiche e imprese militari, tra politiche e medie che sostengono la guerra, sono sempre più evidenti. Quindi noi siamo in questa situazione, una situazione di rischio massimo, una situazione che non si è mai vista nella storia internazionale, in particolare europea, dopo il 1945.
1: Bene, riprendiamo da studio. Era il professor Angelo Dorsi, intervistato da Casa del Sole TV. Abbiamo ascoltato una sequenza di un'intervista molto lunga. Ricordo in chiusura che il professor Angelo Dorsi ha presentato il progetto politico Agora e affronta temi centrali del dibattito contemporaneo: guerra e pace, sovranità democratica, neutralità dell'Italia, crisi economica, redistribuzione della ricchezza, questione palestinese e futuro dell'Europa. Dunque, l'intera intervista la potete ascoltare sul sito di Casa del Sole TV. Io nel frattempo mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo ancora che questo progetto Agora praticamente è contro il sistema guerra, una guerra che potrebbe diventare anche a livello, cioè molto più ampio, a livello internazionale e magari a livello mondiale, che con gli armamenti che abbiamo, mi riferisco a quelli nucleari, non ci sarebbe più futuro per nessuno. Ecco, su questo penso che nessuno abbia dei dubbi. Noi siamo per la pace, noi siamo per la vita e quindi condanniamo qualsiasi forma di conflitto, di guerra o di inquinamento anche del pianeta. Purtroppo queste cose fanno parte del pianeta di oggi che noi stiamo raccontando da diversi anni in questa trasmissione. Da Massimo Bonella l'augurio di buon proseguimento con la nostra programmazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Dai che andiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, immancabile con l'appuntamento del DJ Box, la valigetta del disc jockey, che noi che c'eravamo negli anni 80, 90, 70... avevamo quando andavamo a fare le nostre serate, che fosse in discoteca, che fosse in giro per i paesi, perché allora ragazzi c'erano ancora le feste con il DJ in piazza, con la radio in piazza, le feste anche di partito, e chi negli anni 80 c'era sicuramente ricorderà le varie feste dell'Avanti, le feste dell'Unità, le feste dell'Amicizia e via così. Comunque non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di musica. Direi che partiamo dagli anni 70 come nostra abitudine. Dagli anni 70, decennio dopo decennio, arriveremo ai giorni nostri. Ovviamente si parte dal periodo più lontano da noi.

Una partenza davvero molto particolare quest'oggi, ragazzi, nel nostro DJ Box, affidata ad una colonna sonora, una canzone che ha partecipato al film, uno dei cult degli anni 70, Thanks God It's Friday, quando praticamente i giovani di allora dicevano finalmente grazie a Dio è venerdì, possiamo andare a sfogarci in discoteca, possiamo andare a ballare tutta la notte. E beh, quella è stata l'epopea dei film musicali alla John Travolta, Bee Gees, no? Grease e tutto il resto. Va bene, detto questo, ragazzi, noi salutiamo i Love and Kisses ed ora passiamo dagli anni 70 momentaneamente agli anni 80. Rallentiamo le battute per minuto perché siamo partiti piuttosto forte. Questo è un pezzo che ci riporta al 1986. Lui è un DJ romano, però ha lavorato tantissimo al Nord Italia, o nel Nord Italia, soprattutto tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Stiamo parlando di Tommy Mix. Si faceva chiamare o Tommy Mix oppure Tommy Cherish. Era palestratissimo, un bel fiel, come dicono a Milano. Lo ritroviamo quest'oggi con questo suo pezzo prodotto da Cattafesta, Crivellente e Farina, i tre grandi mostri sacri della Time Record di Verona. Beh sì. Speedy Life è il titolo del disco, perché questo è un vero disco, di Tommy Cherish negli anni 80. Poi tra poco, decennio dopo decennio, arriveremo agli anni 90, 2000, all'Afro Time, e poi ci attende la seconda parte di DJ Box.

Dagli anni 80 siamo passati agli anni 90. Lui è stato uno dei grandi protagonisti di quel decennio. Stiamo parlando di Molella, che insieme a Fargetta faceva parte della scuderia di Claudio Cecchetto e di Radio DJ. Beh, non vedo che problema ci sia a dire il nome di una radio che poi è un network nazionale da 40 anni, penso. Va bene, lo abbiamo ascoltato con Change. Passiamo al primo degli anni 2000. Siamo insieme agli Alcazar. This is the world we live in.

0: E con questo pezzo decisamente ruvido di Hardwell, ragazzi, abbiamo terminato la prima parte del nostro DJ Box. La prima cinquina di brani se ne sono andati, adesso andiamo con l'Afrotime.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afrotime.

Il secondo pezzo della disco degli anni 70 è questo bello robusto di Rick James intitolato You and I. In precedenza abbiamo ospitato anche John Ford per quanto concerne l'Afro Time, e adesso ragazzi noi proseguiamo il nostro cammino. Ormai abbiamo superato da un po' di minuti il giro di boa, quindi siamo, non dico addirittura d'arrivo, però insomma siamo a buon punto. Passiamo al 1987, lui si chiama Errol Brown, ma negli anni 70 portava lo pseudonimo di Hot Chocolate. Questa è la meravigliosa Buddy Rockin'.

Lei si chiama Tina Cousins, nel 1999 esce con questa Say a Prayer, canzone secondo me molto molto bella, quanto era molto bella anche lei. Ma ora ragazzi, ci attendono i due pezzi degli anni 2000, il primo dei quali è questo. Arriva, arriva, eh.

0: Ragazzi, la devo tagliare questa canzone dell'Armin van Buuren, perché siamo in ritardo e vogliamo regalarvi ancora il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E sulle note di questo brano, il disco ballato in italiano di quest'oggi, come sempre completiamo la playlist del nostro DJ Box. Almeno un pezzetto riesco a farvelo ascoltare. Io a questo punto vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima per una nuova valigetta del DJ con tanti bei dischelli, dai più recenti ai più vecchietti. Ciao a tutti da Marco Mari, ci ritroviamo alla prossima del DJ Box. Bye bye!
2: Fatta per te, è diventata la nostra, da quando è appiccicato tutti i momenti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acqua Cadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate tre anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti due anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina suo malgrado e, indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acqua Cadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
15: Oh my god! Oh my god! What? Terry, this is a record.

La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

señora, pásame.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia.

0: storia. Siamo a Minneapolis nel 2016, quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina suo malgrado e, indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta ma di giustizia. Di John Esbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque, rumori di guerra in Europa con l'Ucraina, tutta questa tensione, insomma si rischia veramente di andare a un conflitto pericoloso. A Casa del Sole TV, l'emittente online che è praticamente una all news, il proseguo dell'informazione di Giulietto Chiesa, testata giornalistica diretta da Margherita Furlan, si è parlato del sistema guerra. Ecco, a tale proposito ascoltiamo il professor Angelo Dorsi, intervistato ai microfoni di Casa del Sole TV, per gentile concessione. Subito il nostro servizio, ascoltiamo una breve sintesi, una sequenza di questa lunga intervista, che poi potete trovarla, l'intera intervista, su Casa del Sole TV. Subito il nostro servizio.
3: Sì, potremmo dire che il sistema guerra, che mi vanto di aver creato io questa espressione, il sistema guerra, che comprende affari, finanza, industria e media, soprattutto non dimentichiamo i media, il sistema guerra si sta identificando giorno dopo giorno col sistema Europa, stanno diventando la stessa cosa. E abbiamo assistito ormai, e lo dico ormai come qualcosa di già realizzato, non dico stiamo assistendo, abbiamo assistito invece che a quella reclamata europeizzazione dell'Ucraina, abbiamo assistito all'ucranizzazione dell'Europa. Cioè, l'Europa si fa comandare da Zelensky alla fine. Sta diventando una situazione paradossale e anche grottesca. Quindi da una parte c'è Trump, dall'altra parte c'è Zelensky. Noi siamo in mezzo, e l'Italia in particolare, poi con le sue nulle capacità politiche e il suo essere pronta a piegarsi al padrone di turno, ovviamente in tutto questo gioco è completamente esclusa, se non per raccattare appunto le briciole del sistema guerra. E infatti gli esempi a cui faceva riferimento lei sono appunto di questo genere, ma ce ne sono anche nella città dove io abito, a Torino. Cioè, il Politecnico di Torino ormai è pienamente integrato nel sistema guerra. La stessa città di Torino, aggiunta di centrosinistra, è integrata nel sistema guerra. E stiamo assistendo anche a un fatto più specifico, vale a dire la riconversione in particolare dell'automotive, cioè della produzione del comparto automobilistico, che come sappiamo è in crisi per tante ragioni, in crisi formidabile. Questa riconversione punta sul militare. Abbiamo un po' canzonato a suo tempo Merz, la Germania, che aveva iniziato a sostituire la Volkswagen, cioè l'automobile per il popolo, con i carri armati. Ecco, noi stiamo andando nella stessa direzione, confortati dal ministro della difesa, o della guerra dovremmo dire, Crosetto, il quale dice che la riconversione spese militari non è affatto improduttivo, cioè le spese militari non sono improduttive, sono, cito, un investimento. Ecco, anche questo, anche sul piano del linguaggio e sul piano della filosofia, se vogliamo parlare di filosofia, che ovviamente è un'esagerazione per Crosetto, ma insomma, se vogliamo parlare di filosofia o se vogliamo di ideologia, noi ci rendiamo conto di come siamo completamente dentro noi italiani, anche alla faccia del famoso sovranismo della destra oggi al governo. Certamente tutto questo comporta una escalation quotidiana, e appunto gli episodi dei droni che sbagliano traiettoria sembrano davvero, ciascuno di questi droni che sbaglia tra virgolette traiettoria sembra essere la miccia di un incendio possibile, un incendio possibile che diventa sempre più vicino, sempre più prossimo a noi, un incendio che rischia davvero di accendere l'intera prateria europea. E sembra però che la classe politica non se ne accorga, o meglio, io credo che se ne accorga, ma è semplicemente complice e spesso direttamente interessata, perché le commissioni tra politiche e affari militari, tra politiche e imprese militari, tra politiche e medie che sostengono la guerra, sono sempre più evidenti. Quindi noi siamo in questa situazione, una situazione di rischio massimo, una situazione che non si è mai vista nella storia internazionale, in particolare europea, dopo il 1945.
2: Bene, riprendiamo da studio. Era il professor Angelo Dorsi, intervistato da Casa del Sole TV. Abbiamo ascoltato una sequenza di un'intervista molto lunga. Ricordo in chiusura che il professor Angelo Dorsi ha presentato il progetto politico Agora e affronta temi centrali del dibattito contemporaneo: guerra e pace, sovranità democratica, neutralità dell'Italia, crisi economica, redistribuzione della ricchezza, questione palestinese e futuro dell'Europa. Dunque, l'intera intervista la potete ascoltare sul sito di Casa del Sole TV. Io nel frattempo mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo ancora che questo progetto Agora praticamente è contro il sistema guerra, una guerra che potrebbe diventare anche a livello, cioè molto più ampia a livello internazionale e magari a livello mondiale, che con gli armamenti che abbiamo, mi riferisco a quelli nucleari, non ci sarebbe più futuro per nessuno. Ecco, su questo penso che nessuno abbia dei dubbi. Noi siamo per la pace, noi siamo per la vita e quindi condanniamo qualsiasi forma di conflitto, di guerra o di inquinamento anche del pianeta. Purtroppo queste cose fanno parte del pianeta di oggi che noi stiamo raccontando da diversi anni in questa trasmissione. Da Massimo Bonella l'augurio di buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è soccorsi d'emergenza.
7: La I aiuta a salvare vite.
6: E

0: Quando sei in fila al supermercato e scegli la cassa sbagliata.
1: Sono pillole di AI.
0: Oggi parliamo di come l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dei soccorsi.
2: E stavolta non per scrivere email o generare immagini strane.
0: No, per aiutare ambulanze, centrali operative e squadre di emergenza a intervenire più velocemente.
2: Che è una di quelle situazioni in cui ogni minuto conta davvero.
0: Esatto, e alcune tecnologie esistono già.
2: Tipo Rapid SOS.
0: Nome che sembra quello di uno che entra sfondando una porta.
2: No, in realtà è una piattaforma usata dai servizi di emergenza che raccoglie dati da smartphone e dispositivi collegati.
0: Quindi quando chiami i soccorsi puoi aiutare a capire dove sei con maggiore precisione.
2: E senza dover spiegare per 10 minuti che sei vicino al bar con l'insegna blu.
0: Che poi ci sono 3 bar con l'insegna blu.
2: Esatto, è quello il problema.
0: Ma non si tratta solo di localizzazione.
2: No, perché la AI sta anche imparando a prevedere.
0: Questa frase detta così sembra l'oroscopo.
2: No, molta meno astrologia e molti più dati. Analizzando traffico, condizioni meteo, storico degli incidenti e altri fattori, alcuni sistemi riescono a individuare le zone dove è più probabile che si verifichino emergenze.
0: Quindi possono posizionare ambulanze e mezzi nei punti più strategici. Un po' come quando mi piazzo vicino al buffet.
2: Tu non lo prevedi.
0: No?
2: No, lo fai con assoluta certezza.
0: Giusta osservazione.
2: E poi ci sono applicazioni ancora più interessanti. Conosci PulsePoint?
0: No.
2: È un'app che può avvisare persone formate al primo soccorso quando nelle vicinanze si verifica ad esempio un arresto cardiaco.
0: Aspetta, quindi qualcuno che sa intervenire può arrivare prima dell'ambulanza?
2: Esattamente.
0: Questo è davvero intelligente.
2: Sì, molto più di certi video che mi mandi alle 11 di sera.
0: Poi ci sono anche gli incendi, giusto?
2: Giustissimo. Alcuni sistemi utilizzano immagini satellitari, temperatura, vento, umidità per individuare aree a rischio.
0: In pratica cercano di capire dove potrebbe nascere un problema prima che diventi enorme.
2: Che è sempre meglio che correre dopo.
0: Regola valida anche per le bollette.
2: Sì, e per il bucato.
0: Non allarghiamoci. La cosa che mi colpisce è che spesso quando si parla di AI si pensa a qualcosa che sostituisce le persone.
2: No, qui invece è il contrario.
0: Cioè?
2: Cioè i vigili del fuoco restano vigili del fuoco, i medici restano medici e i soccorritori restano soccorritori.
0: L'AI non prende il loro posto.
2: Ma no, gli dà le informazioni solo più velocemente, che in un'emergenza è fondamentale. Alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale non salva le vite da sole, ma può aiutare chi lo fa ogni giorno. E anche un minuto può fare una differenza enorme. A domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mai come in questa settimana, amici radioascoltatori, mai come in questa settimana dal 15 al 21 giugno 2026 le onde del mare sono appannaggio, perché siamo nell'estate del 1992, l'estate di Mare Mare di Luca Carboni, tra l'altro, ecco. Amici radioascoltatori, questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, il nostro. Simone Papini dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it. Puntata riccona, riccona si può dire?
1: Sì.
0: Ricchissima? Ecco. Amici, quanto caldo fa, le folate di caldo, questo caldo estremo. E insomma, stiamo vivendo questa quindicina di giugno, non siamo nel mese di luglio-agosto, ecco. Amici miei, benvenuti nell'estate del 1992, un'annata meravigliosa, l'annata che grazie al Re Mida, così veniva ribattezzato Claudio Cecchetto, usciva il grande 883, Max Pezzali, Mauro Repetto. E lui, tra l'altro, non so se ve lo ricordate, Mauro era il ballerino dell'883, veniva ribattezzato come il fratello povero dell'883, ma mai cosa più sbagliata. E arriverà tra l'altro anche la nuova stagione, appunto, dell'Hanno ucciso lo Moragno in Sky Now, ecco, tanto così, 2026-2027. Siamo nell'estate del 1992 degli Snap, Rhythm is a Dancer. Siamo nell'estate del 2026 con Marina Costa come protagonista. E sì, perché la mia amica l'ho raggiunta, anzi la raggiungeremo al telefono, iniziate a chiamarmela. Ma non solo lei, dicevamo puntata molto ricca, assolutamente sì, con i vostri pensieri, parole d'autore come sempre e i grandi pezzi musicali, questo ci mancherebbe altro, ma avremo anche l'ideatore conduttore, direi, assolutamente, del Festival dell'Intelligenza Artificiale. Quest'anno si terrà, ve lo diciamo dopo, e io sarò protagonista, sì, anche io insieme all'equipe di Tempo Zero gareggeremo, perché in effetti è, lo scopriremo tra poco ai microfoni con il nostro ospite, è effettivamente una kermesse. Ci saranno delle votazioni e anche il pezzo musicale che ormai conoscete nella capanna di Tempo Zero, il un reggaeton e via, anche lui gareggerà, ecco, al kermesse dell'intelligenza artificiale. Ma non è tutto qua, perché ovviamente il nostro ospite ci spiegherà bene nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto mi dicono che Marina, ebbene, verrà contattata proprio come il nostro ospite, quindi una puntata assolutamente da non perdere, anche questa la terza settimana di giugno. Amici, mare, mare, mare, Luca Carboni, beh sì, mare, mare, estate 1992, sulla tua onda nazionale, in syndication.

accontentarci mai. Non lo facciamo, non farlo. Non accontentarti mai per chi ti sceglie solo perché ormai ci sei, perché sei diventato una tenera e meravigliosa abitudine. Non accontentarti di chi ti sceglie perché comunque ti porta nel cuore magari soltanto per un sovrappeso. Non accontentarti del pensiero dato soltanto per convenienza. Non accontentarti e basta nella vita, perché sei unico, perché sei indispensabile. Accontentarsi, al contrario, significa rendersi conto di quanto valiamo. Beh, valiamo tanto, valiamo tutto, perché siamo unici. Non accontentarsi significa vivere. Non accontentarsi significa di scegliere, nonostante questo ci possa far soffrire, allontanandoci anche da quella abitudine. Perché anche per noi, in un certo qual modo, quel qualcuno potrebbe essere un'abitudine che ci fa talmente bene, che ci fa talmente compagnia, che senza di lui non sapremo come vivere. Semplicemente perché non abbiamo né tempo né voglia di ricominciare. Di ricominciare a sognare, di ricominciare di metterci in gioco. E allora è proprio questo il senso. Non accontentarsi mai, ma di continuare a volare sempre un po' più in alto nella nostra vita. Perché siamo fatti per questo, per vivere un'emozione ancora più grande. Edison. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1998.

0: Amici radioascoltatori, benvenuti in Tempo Zero. Abbiamo uno dei grandi ospiti. Parliamo del Festival dell'Intelligenza Artificiale, della musica realizzata con e attraverso l'intelligenza artificiale. Benvenuto, Ian.
1: Ciao Simone, grazie dell'invito. Io sono Ian di Future Frequency Sub, il primo portale italiano che parla in modo continuativo della musica generata con l'intelligenza artificiale.
0: L'intelligenza artificiale che la sta facendo veramente da padrona, ma in realtà questo festival quindi e la sua realizzazione, mi sembra di aver capito che tu sei il promotore. Come funziona?
1: Future Frequencies AI Music Fest 2022, il modulo per iscriversi. Ci sono due sezioni, una sezione audio, quindi dedicata ai brani, e una sezione video che è dedicata ovviamente ai video. Entrambe le giurie di queste due sezioni sono giurie qualificate. Per farci capire, Led Judge ha lavorato con Il Volo, ha lavorato con Anastasia, ha lavorato con Renato Zero e molti
0: quindi grandi nomi,
1: di altri nominativi italiani. Mentre invece per quanto riguarda Led Judge, dedicato alla parte video, è un carissimo amico che ha vinto numerosi premi a livello internazionale legato al videomaking, quindi alla narrativa che c'è dietro quello che vediamo all'interno di un video.
0: Grazie Ian. Mi faceva piacere sapere quanti sono state le candidature, visto che anche noi come Tempo Zero insieme all'equipe parteciperemo all'evento con un pezzo musicale anche noi realizzato tramite intelligenza artificiale.
1: Dunque, i numeri di Future Frequencies AI Music Fest non li ho ancora contati e non so dire un numero preciso, però più di 180 brani, questo sono sicuro, per quanto riguarda la sezione audio, e siamo circa a 35-40 video per la sezione ovviamente alla quale appartengono. Questi sono i numeri. Rispetto all'anno scorso c'è un incremento di quello dei brani, e l'anno scorso non avevamo la sezione video, quindi abbiamo una trentina di brani in più. L'anno scorso avevamo chiuso con 156 brani, quindi oggi abbiamo superato, non dico abbondantemente, però diciamo in modo discreto, i 200 prodotti inviati, lavori inviati, certo, come preferite chiamarli.
0: Certo, certo, ci mancherebbe, cioè è una grande risposta sicuramente di pubblico e ovviamente di partecipanti in questo caso. Qual è la visione effettiva dell'evento?
1: Future Frequency Sub in continua trasformazione. È nato circa un anno fa e oggi ho una visione chiara su dove muovermi. L'idea è quella di trasformare e quindi rimodernare completamente il sito, inserire masterclass, formazione che non si lega solo esclusivamente al mondo musicale, ma anche a situazioni indirette, quindi come la promozione, la creazione di video e quant'altro. Avrà come target principale ovviamente tutti gli artisti e i producer che utilizzano l'intelligenza artificiale in modo completo per generare i loro brani, ma anche e soprattutto a quei musicisti che vogliono avvicinarsi e capire di più che cos'è l'intelligenza artificiale musicale, perché diciamolo chiaro Simone, cioè, non tutti la sanno ancora bene questa cosa qui, quindi lo scopo di Future Frequency Sub è proprio di divulgare al massimo questa tecnologia e far capire che insomma noi ci siamo e uno spazio dedicato c'è.
0: E è assolutamente interessantissimo come progetto. Mi viene in mente di chiederti, oltre all'aspetto tecnico-informatico, qual è la visione dell'evento?
1: Future Frequency Sub, oltre che l'aspetto tecnico del quale abbiamo parlato prima, ha una logica e una visione ben chiara: l'aggregazione. Grazie a questo mondo fantastico che è l'online, se si è in grado di gestirlo, si riescono a incontrare persone incredibili che possono darti una mano, suggerirti, raccontare soprattutto la loro storia. Ecco, Future Frequency Sub nasce proprio come punto di incontro per tutte queste persone curiosi, chiamiamoli così, che vogliono affrontare il tema dell'intelligenza artificiale.
0: Io direi anche un punto d'incontro, ma punto cruciale veramente questo evento che hai ideato. Poco fa ci hai parlato di incontro e anche la struttura, capire come realizzare video e pezzi musicali con l'intelligenza artificiale. Immagino che abbiate degli incontri, visto che si parla di incontri, anche a livello social.
1: Abbiamo un'Accademia Telegram, questa Accademia Telegram presenta 200 e più iscritti e infatti questo secondo me è il punto nevralgico, oltre che il gruppo Facebook che ci sono oltre 4.000 iscritti. Il tema è proprio questo, l'incontro come dicevo prima, quindi la questione è proprio quello di trovarci, parlare, raccontarsi e trasformare in musica che le proprie
0: Le proprie esperienze, sicuramente, come ognuno di noi, parli molto del sociale, ma ovviamente anche di vita condivisa.
1: Abbiamo, sì Simone, abbiamo anche uno sguardo al sociale attraverso intelligenza artificiale musicale. Alcuni dei collaboratori del collettivo di Future Frequencies Hub hanno lavorato con dei ragazzi, quindi con degli adolescenti. Io personalmente ho lavorato all'interno di comunità, centri di recupero, quindi lo scopo è proprio anche quello di utilizzare questa tecnologia per quanto possiamo nel modo più utile possibile. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante che all'interno del mondo digitale, ti dico la verità, in termine generale, deve essere mantenuto e considerato in ogni suo aspetto.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e poi parliamo della location, che mi riguarda molto da vicino perché un'editrice radiofonica mi ha coinvolto e ha coinvolto tutti noi di Tempo Zero con la nostra creazione di musica di intelligenza artificiale e ci riguarda da vicino. Tra poco, se sei d'accordo, parleremo della location. Ascoltiamo il prossimo pezzo.
2: Signora, ti sta anche male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Colosi, adolescenti, teenager degli anni 90, ve la ricordate? A quanti la vita l'abbiamo dedicato questo pezzo musicale, mamma mia. Sono passati veramente questi anni qua, cioè sono trascorsi veramente 34 anni, mamma mia. Ian, rimani con noi perché dopo la pausa pubblicitaria noi andremo a scoprire dove si terrà. Io ho già spoilerato qualcosa perché a me gli amici chiamano anche la rana dalla bocca larga. Io non mi tengo niente, ma neanche veramente un cecio. Amici radioascoltatori, grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando veramente a migliaia. Questo è il grande successo del grande, tra l'altro, ecco, Jovanotti, il suo, tra l'altro, anche il festival bar di cui poi fu anche protagonista comunque da minorenne, pensate un po' voi, sempre comunque Claudio Cecchetto, tanto per dire, c'è tanto per non fare nomi. Siamo nell'estate del 1992, grandi messaggi che arrivano grazie anche a livello televisivo, incoraggiatemi. C'è Gianrico che scrive: Simone, mi piacerebbe ascoltarti 24 ore su 24. No, guarda, fidati che ci sono tanti altri colleghi bravissimi in più di me, quindi va benissimo così. Grazie veramente di cuore per la selezione musicale. Ci vorrebbe, lo diciamo tutti gli anni, in generale lo diciamo tutte le settimane, però insomma tutti gli anni. Siamo partiti dagli anni 60 durante le nostre estati, siamo arrivati adesso al lontano 1992, 34 anni fa. Ci vorrebbero veramente delle puntate intere, perché comunque noi peschiamo dalle parade, però tante altre ce ne sono ovviamente. Siamo nell'anno del 1960, nel 1992, pensate che da qui partiva Mani Pulite. Eh sì, perché ci fu l'arresto di Mario Chiesa il 17 di febbraio, il 25 maggio la strage di Capaci. Me la ricordo perfettamente perché io in quell'anno ero un comunando, si dice comunando, dovevo fare la comunione. Il 19 luglio ci fu la strage di Via D'Amelio, quindi a Palermo, dove fu tra l'altro ucciso il giudice Paolo Borsellino. Ma anche sport e eventi, così anche qualcosa di più leggero, sempre in quel mese, una settimana dopo, il 25 luglio, dal 25 luglio al 9 agosto si tennero le Olimpiadi di Barcellona nel calcio, e quindi la Danimarca vinse a sorpresa gli europei. Quindi noi non siamo più protagonisti, purtroppo a livello calcistico lo stiamo vedendo in questo mondiale, proprio non nada de nada. Ecco, c'erano anche però i programmi TV, il palinsesto, c'era il Festival Bar di cui appunto vi ho un po' accennato, con un Jovanotti ad esempio molto molto giovane. Ne abbiamo parlato già nel lontano 1990 e 91, quindi la scorsa settimana, con i giochi senza frontiere su Rai 1 e il TG delle vacanze, però in onda su Canale 5. Era un po' il promotore, tra l'altro, di Paperissima, e ovviamente l'anno precedente partivano nella Rai con Ambra, e quindi tutta la kermesse, il grande così contenitore pomeridiano. Questo penso che si possa dire. Ecco, amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video. Tra poco al rientro faremo un po' di dance, un po' di uns. Eh sì, perché andremo ad ascoltare un pezzo musicale che voi direte: ma non è Tempo Zero Show, ho capito, però eravamo nel 1992, Rhythm is a Dancer, gli Snap, ragazzi, mamma mia, gli Snap, mamma mia, assolutamente sì. Loro erano un progetto famosissimo a livello musicale statunitense, fondato, pensate, da Michael Menzini e Luca Anidetti quel di Francoforte, quindi gli States. Anche loro si facevano sentire, ma lo sappiamo perfettamente che poi noi negli anni 90, ma anche adesso, ci siamo fatti sentire dai grandi Capri Ponte, Alexa, mi vengono in mente veramente i primi, ma per non parlare ad esempio del progetto Datura e tanti altri. Ecco, mi dicono dall'altra parte del video, certo, DJ Molly, perché comunque c'era quel gruppo lì, che esiste ancora ovviamente, e il gruppo Jedi, lo diciamo perché comunque fa parte della storia, ragazzi. Poi loro erano anche in giro per la città di Riccione, sempre con Cecchetto, poi ci fu una grossa spaccatura con quell'emittente lì, e quindi comunque grandi feste ovviamente, certamente anche a Riccione. Ci prendiamo la nostra primissima pausa e andiamo poi a ballare con gli Snap. Benvenuto, sei nell'estate 1992, in un sogno di mezza estate.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Questo è il nostro sogno, meravigliosamente, di mezza estate.

0: saluti, però, carissimo Jan, ovviamente è lecito, è necessario conoscere la location di quest'anno dell'evento, dove si svolgerà.
1: Per la prima volta, e sono molto molto contento, saremo a Fuji Comics and Game. All'interno di questa manifestazione ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, che ha organizzato il primo raduno italiano di tutti i produttori, i creatori di musica con intelligenza artificiale. È un modo per conoscerci, è un modo per dirsi dal vivo ciao, come stai? Quindi per noi è un momento importante. Ci saranno attività con dei bambini, con dei ragazzi, e oltre a questo ci saranno un panel dedicato dove andremo un po' a spiegare al pubblico di cosa parla questa intelligenza artificiale musicale. Questo è un po' lo scopo. E in chiusura ci sarà la premiazione di Future Frequency ai Music Fest 2026. Sono veramente molto molto contento di questa opportunità che mi è stata data, l'ho accolta subito perché per me è importantissimo conoscere gli altri, incontrarsi, fare anche una bella pizzata assieme, Simone, e divertirci. Questo secondo me è lo scopo principale.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, sulla pizzata sfondi una porta aperta, veramente.
1: Le logiche di Future Frequency Sub sono proprio queste: l'incontro, la valorizzazione delle persone e anche delle loro competenze, e noi cerchiamo di sostenere come possiamo tutti questi aspetti.
0: È stato un onore veramente ascoltare le tue parole, grazie per il tempo che ci hai dedicato, e quindi continuate a seguirci perché è un work in progress ovviamente per l'evento a Fuji, e quindi anche musica e video realizzata tramite l'intelligenza artificiale. Tempo zero noi in Fuji, eh sì, dobbiamo dirlo assolutamente. Grazie Ian per essere stato con noi, alla prossima volta, anzi a Fuji. Ci vedremo a Fuji insieme e io sarò allo stand. Ci siamo capiti, perché poi in Syndication non possiamo dire no, dai, che siamo in diretta. Però Fuji, ecco, in una delle nostre Syndication. Siamo nell'estate 1992, non era ancora esploso il suo grande successo con Buon Compleanno Elvis, sarebbe arrivato qualche anno dopo, ma intanto Luciano Ligabue faceva muovere il mondo, il suo mondo, ballando, poi urlando con il suo mondo.
2: Da

0: è il grande sogno di mezza estate, è tempo zero gold, un sogno di mezza estate. E io finalmente, lo dobbiamo dire perché con Marina dicevamo sempre, tanto poi ora ci sentiamo al telefono, l'hanno intervistata praticamente tutti, mancava lo zio Simone. Ciao Marina Costa, benvenuta in tempo zero, benvenuta.
1: Ma ciao. Zio Simone, adesso sei diventato
0: allora,
1: mio zio,
0: ma
1: che
0: sì,
1: bello.
0: Dai, così intanto sì. No, no, cosa bella, perché gli ascoltatori lo sanno, facciamo parte, a parte ci conosciamo da anni, ci conosciamo di persona, e poi quando mio padre era vivo mi lesse il tuo libro, di cui tra poco parleremo, e io da subito ho detto sì Marina, dai, che poi io voglio essere tra i primi a farti l'intervista, tra gli ultimi, vabbè, dai. Vabbè, è così.
1: L'importante è esserci, no? Quindi sì, adesso ultimi, sì, primi, l'importante è farla, raggiungere l'obiettivo.
0: Esattamente. Oh. Marina Costa, lo sapete, la ascoltate in Syndication con il suo Curiosando tra le note. Marina Costa spesso e volentieri la trovate nel palinsesto e quindi nella rotation in un tempo zero gold, perché io sono innamorato della sua interpretazione musicale, di cui tra poco parlerò e poi l'ascolteremo, già ve lo anticipo, ecco, di Fiorella Mannoia. Marina Costa è una scrittrice, una direttrice di emittente radiofonica web, da cui voglio partire, ossia da Domenico Mancusi che ci ha fatto incontrare. Marina, allora la nostra, la tua radio, dai, la vogliamo nominare perché siamo qui per te, per fare due chiacchiere, Radio Tor. Raccontaci un po' quello che stiamo combinando.
1: Beh certo, risaliamo un po' alle origini in cui io sono entrata a far parte della bella famiglia di Radio Tor, no? Quando conobbi appunto Domenico Mancusi in arte, no? Come amava definirsi lui, come si dice in arte, Fulmin DJ, perché lui era un bravissimo, no? A fare mixage con le canzoni, era appunto un DJ veramente, amava la musica a tutto tondo, infatti creò e fondò Radio Tor Italia. Poi mi sentì in un gruppo, gli piacque la mia voce, insomma mi convinse a entrare in questa bella famiglia, dove poi ho conosciuto te e altri tanti validissimi collaboratori, Daniela, Jessica, Nicola, insomma tanti altri. Quindi sono entrata in questa famiglia con tanto timore, perché magari non conoscevo, io era un po' di tempo che non facevo più radio, invece grazie a Radio Tor ho ripreso appunto il microfono in mano e adesso ancora oggi sono qui a fare radio e spero di farla bene con tante
0: secondo me soddisfazioni. Sì, se no non stavi qui comunque, cioè non stavi,
1: grazie,
0: noi, scusa,
1: ecco. grazie. Poi purtroppo, per arrivare all'attualità di Radio Tor Italia, il nostro carissimo, amatissimo Domenico ci ha lasciato troppo presto.
0: Quanti anni sono? Che a me sembra ieri, ma sono passati 3 anni già, credo.
1: Quattro, mi sembra.
0: Ecco, tanto per dire che, ecco, vedi, ok.
1: E quindi per non far morire questa sua creatura che lui amava tanto, era così soddisfatto di questa sua creatura radiofonica, allora abbiamo pensato di appunto rilevarla, di non farla morire. Io ho voluto fondare l'associazione appunto intitolata omaggiando Domenico Mancusi, Radio Tor Italia Web Station Domenico Mancusi, quindi un'associazione culturale non profit. E quindi tutta la storia purtroppo è iniziata con una purtroppo morte prematura, però tutt'oggi io sono contentissima perché Radio Tor Italia, fondata da Domenico, oggi è una bella realtà radiofonica, è entrata a far parte di un circuito con altre 3 radio, Radio Andromeda, Radio Blue Moon e Radio Gioiosa Marina Network. E quindi anche Radio Tor adesso fa parte di questa realtà e quindi continuiamo a far vivere, a far brillare la stella del nostro carissimo Domenico.
0: Anche
1: io di questo sono veramente contenta.
0: Voleva lui
1: e sono contenta anche perché ci sei anche tu in questa
0: bella
1: realtà.
0: Figuriamoci, facciamo tutti quello che possiamo.
1: Esatto.
0: E poi ci troviamo spesso a parlare, perché dobbiamo dirlo, siamo amici, ci conosciamo, ci confrontiamo, a volte non siamo manco d'accordo su magari delle situazioni, però ci confrontiamo e rimane tutto nella grande tranquillità e l'amicizia nella profondità di essa, perché poi questo è il senso fondamentalmente.
1: Certo.
0: Spesso
1: certo.
0: Ci troviamo magari a dire io la vedo così, tu la vedi così, ok, allora che succede? Allora diamoci una svegliata. Tu la svegliata te la sei data sicuramente. Tra pochissimo, dopo il prossimo pezzo musicale, parleremo sì del fatto della tua attività artistica, speaker, radiofonica, ma in realtà sei anche una cantante, ma anche una scrittrice. Io ti volevo strappare una promessa: durante le prossime settimane mi farebbe piacere che tu rimanessi qua con noi, almeno trascorriamo, no, questo mese estivi insieme e ci facciamo queste chiacchierate. Che cosa ne dici, Marina?
1: Ma io ne sono più che felice.
0: Ecco, perfetto. Allora noi andiamo avanti, ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e poi continuiamo a chiacchierare con Marina Costa.

0: Un sogno di mezz'estate. Questa settimana abbiamo iniziato con Marina Costa e ci siamo promessi poco fa che, insomma, Marina rimane con noi questi mesi estivi. Tanto Marina, a parte il fatto che lo possiamo dire, insomma, lei sta vivendo la sua grande storia d'amore, però ci dedichi almeno qualche settimana del tuo tempo, no? Voglio dire, spero che possa andare bene.
1: Ma certamente, io sono felicissima, come ti dicevo prima, di stare qui con te e con i tuoi ascoltatori che ti seguono fedelmente, che sono tanti, tanti, tanti, tantissimi, come dici tu?
0: Eh beh, 18 sono miliardi, 8 miliardi, generalmente nella capanna, ecco. Sì, è un po' così,
1: sì.
0: Ecco.
1: E quindi io sarò ben felice di stare qui insieme a te e ai tuoi ascoltatori, come
0: perfetto, no? Marina Costa ci ha parlato poco fa della realtà radiofonica web, di questo circuito che è nato con le altre due web e un FM, Marina Costa che però è di base prima una cantautrice, una cantante, poi speaker. Marina, raccontaci un po' le tue avventure a livello artistico, musicale, perché tu comunque incidi. Ci parlerai, mi piacerebbe anche se ne parlammo anni fa quando ne partecipasti a delle manifestazioni di Mille Note. Insomma, raccontaci la tua musica, i tuoi pezzi musicali, le tue cover e la tua vita. Musicale, parlo ovviamente.
1: Perché sennò dovresti fare 3.000 estati per finire... perché io ti racconti tutta la mia vita. Beh, allora se la stringiamo a livello musicale, io ho cominciato a cantare un po' di anni fa, perché io amo la musica in tutte le sue angolazioni, quindi come autrice mi piace scrivere i testi delle mie canzoni, perché il più delle volte sono autobiografiche, nel senso che rispecchiano quello che io sono, quello che io vivo, quello che ho vissuto, soprattutto che ho vissuto, e quindi ho riportato in canzoni i miei pezzi di vita che mi hanno maggiormente minato, nel senso buono oppure nel senso cattivo, che mi hanno fatto crescere, maturare, soffrire. E quindi secondo me, come fanno anche tantissimi altri grandi artisti italiani, tutto ciò che hanno vissuto, che hanno emozionato nel bene e nel male, loro lo hanno riportato appunto nelle canzoni. E non per nulla i migliori brani, i migliori testi nascono da emozioni, a volte purtroppo di sofferenza, no? Che danno sofferenza. E quindi io non ho voluto esimermi da essere anch'io così, quindi delle canzoni rispecchiano appunto parte della mia vita, purtroppo il più delle volte non molto positiva, perché ho avuto una vita un po' triste, un po' dolorosa.
0: Beh, poi ce la racconterai durante le prossime settimane nel tuo libro Un miracolo a metà, che io ho adorato come milioni di italiani, perché comunque lo troviamo anche su Amazon e poi ne parleremo, e quindi ci racconterai anche dove trovarlo. E la tua interpretazione, il tuo modo di essere donna, di essere viva e di interpretare i pezzi musicali, poi anche con Matteo Tiraboschi, che incontrerò magari durante le prossime settimane con un ultimo duetto, tu riesci a far trasparire la musica, cioè la interpreti, tu non canti e basta, secondo me, ma non perché siamo amici, interpreti quello che canti.
1: Beh, allora sì, perché io sento e mi emoziono quando io canto, quindi sento nel profondo, nel mio animo, nel mio io, il valore del testo che sto cantando. Quindi io amo molto cantare canzoni di spessore, non per nulla io sono anche diplomata al CET, il Centro Europeo Tuscolano di Mogol, come interprete appunto. E dei grandi artisti attualmente ancora sulla cresta dell'onda, quale Mario Lavezzi, grande artista, grande autore. Mi ricordo, dopo una mia esibizione lì in quella scuola, mi disse: Marina, tu non devi mai cantare canzoni leggerine, devi sempre cantare canzoni di spessore, perché tu sei un interprete di spessore. Quindi questa cosa mi ha fatto ovviamente molto piacere, perché è detto da grandi esperti del settore, tra cui Mango, che purtroppo non c'è più. Anche Mango apprezzava
0: tanto
1: molto
0: per
1: il
0: dire,
1: mio stile.
0: Insomma, no? Ecco, ecco.
1: Sì. E lo stesso Mogol. Quindi io vengo anche da questa scuola, ma comunque l'idea di interpretare, il fatto di interpretare le canzoni è una cosa secondo me del DNA, cioè io canto sempre canzoni che mi piacciono e, come ho detto prima, che sento mie. Le canzoni che non sento mie, che non mi emozionano, io non amo cantarle, e quindi tutto ciò che canto è pura emozione per me.
0: Quando
1: e che io
0: parli,
1: spero appunto che
0: le
1: gli
0: senti
1: altri
0: tue,
1: la
0: però fammi capire, le senti tue, le fai tue, non soltanto le cover, voglio dire, le tue, no? Quelle che scrivi.
1: Sì, le mie sono proprio, come ho detto prima, fanno parte del mio bagaglio di vita, quindi è chiaro che sono mie a tutto tondo, al 100%. Poi quando invece interpreto cover, io faccio una selezione delle canzoni di altri grandi artisti che mi colpiscono in maniera particolare perché mi ci identifico in questo brano, in quel testo, e allora quando le canto, le canto a modo mio, insomma, quindi le faccio mie, non cerco ovviamente di copiare. Le originali, no? Come le hanno cantate gli interpreti che le
0: Mi stai
1: hanno.
0: dando un assist fantastico perché ho capito, vedi, tu hai capito dove volevo arrivare io. Perché questa settimana, prima di salutarti e ascoltare il pezzo musicale dove io volevo arrivare, all'assenza. Ecco, ora ce l'andiamo ad ascoltare tra poco all'assenza. Perché l'assenza, tra l'altro, è meravigliosa, Marina. Tu lo sai, io adoro questo pezzo musicale, l'ho adorato dal primo momento, come dice la nostra amica, Acidi Bottolata della Capanna, dal primo momento che l'ho ascoltata. Marina, lo sai meglio di me, siamo arrivati al clock, diamo la linea alla nostra emittente per farci prendere la nostra primissima pausa. Tu ferma lì perché poi torniamo tra pochissimo da te.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Il mio, il tuo sogno. 1992.

0: Siamo nell'estate 1992, un'estate meravigliosa. Per molti di voi, stavo dando un'occhiata ai messaggi, fu un'estate anche di passaggio, un po' come il sottoscritto, perché passavo anche io, effettivamente, dalle scuole medie alle scuole superiori. Noi stiamo passando, trascorrendo una puntata veramente pregna di grandi artisti e grandi interviste. Siamo nell'estate 1992 e questo pezzo musicale sostò in classifica, pensate, per ben 5 settimane. Ovviamente ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana dei famosi jukebox, lì facevamo delle classifiche noi e sicuramente degli streaming, quello era il futuro veramente del passato. Stiamo parlando con Marina Costa, di Marina Costa, e parliamo dell'assenza di Marina Costa. Marina Costa, ma in realtà non di Marina Costa. E qui volevo arrivare, Marina, il tuo modo di reinterpretare in maniera diversa, non come l'ha cantata l'artista originale. Scegliesti appunto anche, tra l'altro, l'assenza per una motivazione ben precisa, devi proporla.
1: Sì, ahimè sì, perché come sono diventata la direttrice di Radio Tor Italia, la creatura di Domenico, perché lui è andato via. Anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'assenza, è dovuta a un fatto luttuoso, che un mio caro amico, un mio compagno di viaggi, di vita, il mio faro, come si dice, purtroppo è andato via anche lui prematuramente, e quindi questa canzone io l'ho incisa per lui. In omaggio a lui, in ricordo di lui, e siccome si parla appunto di un'assenza, mi è sembrato giusto cantarla, ricantarla, rinciderla a modo mio, ripeto, con le mie emozioni
0: e anche le tue parole, perché non sono proprio tutte quelle dell'artista. Esatto. Mi sembra, vero?
1: Esatto, io ho voluto modificare leggermente, perché ovviamente il grosso è rimasto tale, perché non essendo una mia creatura non l'ho voluta toccare più di tanto, però qualche parolina l'ho un po' modificata. Nel mio piccolo l'ho migliorata per quello che riguarda
0: sì,
1: me.
0: Sì, no, quindi... ma guarda, è vero, Fiorella Mannoia, sai che cosa ne pensa? Hai avuto modo di poter saperlo oppure no? Perché di Fiorella Mannoia?
1: Sì, l'ha incisa la Mannoia, che io apprezzo per certe canzoni, l'apprezzo, quindi, però ecco, no, non ho mai saputo cosa, non so neanche se l'abbia ascoltata onestamente, cosa magari l'avesse ascoltata, il suo parere, non lo so, mi piacerebbe però averlo onestamente, perché è sempre il parere di una artista che è sulla cresta dell'onda da tantissimi anni e quindi molto molto stimata a livello musicale qui in Italia, quindi ha cantato brani di tanti artisti famosi, tanti grandi autori, quindi secondo me è una grande artista, tanto di rispetto per Fiorella Mannoia, quindi un suo parere non è che mi dispiacerebbe averlo.
0: Ma magari, chissà mai. Lo sai che c'è? Allora, siccome con il tuo curiosando tra le note sei una speaker, con il tuo stile, ognuno di noi ha il suo stile per cantare, per presentare, per essere speaker, allora presentati, no? Marina Costa e l'assenza, come fosse il tuo curiosando tra le note, vai Marina.
1: Bene, carissimi ascoltatori, adesso è la volta di un brano a me molto caro, a me molto vicino, in cui io mi ci ritrovo molto, un brano già eseguito, lanciato dalla grande Fiorella Mannoia, reinciso da me, Marina Costa, a modo mio, nella mia interpretazione. Spero che vi piaccia tanto. L'assenza.

0: Siamo nell'estate 1992. Marina, prima di chiacchierare con te, anche tu dovrai tornare insieme a noi, visto che ci siamo veramente dentro a questo meraviglioso anno, a questa estate 1992, dove c'era Bass Extinct, tra l'altro, il film veramente campione di incassi con Sharon Stone, che ha fatto sognare veramente tutti, ecco. Ma c'era, era anche l'estate, l'anno comunque sia di ascolti e di canzoni, di classifiche che stiamo vivendo. I network privati, le emittenti, che cosa facevano? Beh, le emittenti arrivavano dai locali, dalle radio locali, le radio regionali. Molte FM vennero dismesse. Io effettivamente, quando tornavo a casa dalla scuola, io mi mettevo ad ascoltare la radio, la musica, e scoprivo piano piano che i network erano arrivati. Effettivamente il network iniziava a prendere piede, quello che stai ascoltando. Le radio regionali, le radio locali sarebbero poi andate soppiantate, ecco, per i diritti, ovviamente, a livello di trasmissione. È l'anno del 1992, con i desideri sicuramente dei maggiori della vita, che poi sarebbe cambiata, la dance degli anni 90, quella che comunque noi conosciamo, che amiamo, che viene mixata e remixata nuovamente. Marina, ma tu quest'estate del 1992, se abbiamo tempo poi magari tra pochissimo ne possiamo anche parlare di questa estate del 1992. Prima di salutarci durante questa settimana, poco fa abbiamo ascoltato la versione, veramente, voglio dirlo, meravigliosa dell'Assenza, mi ha colpito. Sai, Marina, quando poi, se ce ne vuoi parlare di Mille Note, c'è un video appunto di Mille Note su YouTube, e c'è veramente il video, la foto della persona di cui appunto tu stavi parlando, che ti ha lasciato, questo tuo amico, durante l'Assenza.
1: Sì, però scusami Simone, zio Simone, com'è? Volute sentire, sì, te, non Mille Note, Mille Voci.
0: Mille Voci. Mille Note dov'era allora? Niente, forse è una cosa che mi sono inventato.
1: Mille Note te lo sarei sognato, ma Mille, sì, Voci. A forza di fare musica, le note ci vengono in mente.
0: Ho inventato, amici ascoltatori. Benissimo. Perfetto.
1: E viva la fantasia.
0: Eh sì, assolutamente. Quindi ecco, c'è la foto del.
1: Sì, infatti,
0: della
1: Mille Voci, appunto, in questo, sì, format che è andato in televisione, in onda, così lo potete trovare anche su YouTube. C'è appunto il video dietro, mentre io mi esibisco e seguo questa canzone. C'è dietro tutto il video di questo mio amico che non c'è più, che si chiamava Walter, che si chiama Walter, perché per me parlare al passato non mi piace. Io, le persone che ho amato, a cui ho voluto bene, che non ci sono più fisicamente, sono sempre comunque presenti nel mio cuore, nella mia mente e nei miei pensieri. Quindi si chiama Walter. Tra l'altro era la persona che mi accompagnava anche con la sua chitarra quando io mi esibivo, appunto, anche a Mille Voci, nelle varie serate. E quindi mi accompagnava, eravamo compagni anche di musica sul palcoscenico. E quindi io, mentre cantavo L'Assenza, dietro di me, sullo sfondo, ci siamo io e lui, che mentre lui mi accompagna alla chitarra, suona, quindi riprese mentre noi ci esibiamo, oppure riprese su di lui, che era una persona veramente. Non ne nascono molte di queste persone, quindi perdere queste persone è stato un danno grandissimo per la mia vita, ma anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto. E quindi ecco, questa canzone è veramente un omaggio a lui. Ciao,
0: noi non l'abbiamo detto, Marina, perché è scontato, no, siamo tutte persone con caratteristiche, voglio dire, a me non piace chiamarle disabilità, però per chi non lo sapesse, non ci conoscesse, siamo persone con disabilità visiva. Io un ventesimista, amici radioascoltatori, lo sapete, ascoltatori di Marina, magari non so se ti sarà capitato nelle tue puntate di dirlo, però in realtà la voglia di vivere è a prescindere comunque sia dalle caratteristiche, dalle disabilità. Volevo dire e affrontare, cioè aprire e chiudere questa parentesi, perché tu hai parlato di questo tuo amico che ti accompagnava, ti assisteva, ed è una bella cosa. Non è facile trovarle, le persone così, però,
1: No, infatti l'ho detto prima, è stata per me una fortuna incontrarlo, e poi proprio la musica infatti che ci ha fatto incontrare, perché lui aveva una band, ti parlo di tanti tanti anni fa, aveva una band e cercavano una cantante da inserire in questa band, una voce femminile, e quindi ci siamo incontrati proprio grazie alla musica, al canto. Quindi sono entrata a far parte di questa band e poi sono uscita dalla band, perché poi la band si è sciolta, però sono rimasta sempre nel suo cuore e lui è rimasto nel mio, fino a che purtroppo è andato via così improvvisamente, prematuramente, inaspettatamente, E quindi per me è stato un lutto gravissimo, un dolore atroce, però sono stata comunque fortunata perché per 20 anni io l'ho avuto al mio fianco e, come dicevi tu prima, conoscere queste persone non è facile, ce ne sono molto poche, devo dirlo.
0: Sì, secondo me sì. Cioè, secondo me sì.
1: Si incontrano.
0: Sì. Eh sì, è vero. Sì. Marina, tu, sì, è vero, durante la prossima settimana, quando ci saluteremo, del tuo libro, della tua attività anche come autrice e scrittrice, ma in realtà non è che dici, vabbè, quando vedo gli amici, sì, stiamo insieme, però quando vedi gli amici, ma perché non andiamo in una sala di incisione come avete fatto con Matteo Tiraboschi?
1: Esattamente.
0: Ecco, allora raccontami questa cosa, perché poi tu ci condividi, e lo troviamo su YouTube, su Spotify, lo troviamo praticamente ovunque, il pezzo musicale, perché la cosa meravigliosa è che noi abbiamo questi gruppi del cazzeggio, chiamiamoli così, e ci hai fatto ascoltare la canzone, che io lì per lì dico, ma scusa, ma l'avete fatto a casa? Cioè, ma vi siete visti con Matteo e avete pensato di andare a incidere? Raccontaci un po' quanto amiamo la musica e quanto l'amate voi.
1: Sì, infatti Matteo Tiraboschi penso che lo conosciate, i più lo conosceranno, perché è un bravissimo cantante, prima di tutto è un amico e questo non ci piove, poi è un bravissimo cantante, lui ama definirsi pop tenore perché lui ha una voce molto roboante, molto forte, proprio tenorile, quindi si canta ormai da tanti anni, suona la tastiera, quindi è una persona che, come si dice, lui ha l'orecchio assoluto, che è un dono.
0: È beato lui. Sai che mi è capitato di chiedergli, lui, ma senti, ma questa tonalità, che canzone è questa tonalità? Boom, la minore, sol minore, tipo via.
1: No,
0: via,
1: ma lui,
0: via,
1: ti, ma, lui così, ma la cosa strana e buffa è che lui ti identifica anche i rumori, ti dà la nota del rumore.
0: Cioè, cade del
1: frigorifero, un cucchiaio per te.
0: Gliel'hai chiesto?
1: Oppure cade un cucchiaio per te. Esatto, oppure cade un cucchiaio in terra, lui ti dice, ah, ha fatto il do, ha fatto, ma capito, lui ti dà le note di tutti i rumori che lui sente, a prescindere che siano
0: meraviglia, fatti
1: di
0: mamma mia,
1: sì. E quindi, siccome appunto io e lui cantiamo da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, siamo ottimi e cari amici, allora le persone che ci conoscono, tutti quanti, ma perché non fate una canzone insieme, ma perché, ma noi sì, però sono quelle cose che si dicono e poi mai si realizzano, no? Cioè, perlomeno non ci si impegna a far sì che si realizzino. Poi invece è successo per caso che una nostra cara amica comune, tale Orietta, ha detto, perché non cantate anche questa canzone? Perché non fate questa canzone? Che poi sarebbe quella che penso tu adesso metterai.
0: Esattamente, e che tu presenterai, ecco, tra l'altro, così almeno.
1: Esatto, quindi lasciamo un po' di suspense agli ascoltatori, lo diciamo al fine. E quindi a me è piaciuta molto, perché io poi, come ripeto e come ho detto prima, io amo cantare, eseguire solo canzoni che mi prendono. Siccome tutte le altre che mi venivano prospettate da cantare in coppia con Matteo a me non mi dicevano granché, allora io, ah sì, questa qui non mi piace. Quando invece Orietta ha nominato questa, ho detto sì, questa mi piace, anche se non la conoscevo molto bene. E così ho deciso di farla. Matteo ha consentito, quindi ci siamo trovati pochi mesi fa, adesso mi ricordo che era aprile, sì, è stata incisa ad aprile, ci siamo trovati, abbiamo deciso di cantare quella canzone, qui ritrovandoci a casa mia in amicizia con questi carissimi amici, ho telefonato ad un mio caro amico che ha una sala di incisione, possiamo venire a incidere questo brano? Sì, venite. E lì andare, incidere è stato tutt'uno, ed è stato meraviglioso, perché è stata la prima volta che io ho cantato insieme a Matteo, ed è stata un'esperienza
0: positiva. Ma senza
1: prove?
0: Fammi capire. Cioè, così?
1: No, nessuno.
0: Ah, okay.
1: Sì, niente prove. Siamo andati lì, abbiamo inciso.
0: Meraviglia. Questo significa non soltanto Matteo avere l'orecchio musicale, ma entrambi una professionalità veramente da, posso dire, invidia, perché io posso essere amico con chi ti pare, però anche ora io posso dire, con te potremmo tranquillamente presentare un tempo zero curiosando tra le note, si potrebbe fare, però cantare, cioè, mai provata insieme, ma questo è veramente bello, cioè io non l'ho mai provata.
1: Anche perché lui vive a Bergamo, io vivo vicino a Roma, quindi provare è un po' difficile, quindi abbiamo deciso solo di, anzi poi scherzando, no, quando ci sentivamo al telefono, uè Matteo, ma stai preparando la canzone? Oh boh, sì, forse, boh, vediamo, quando arrivo lì vediamo.
0: Così. Ah, quando arrivo lì vediamo.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: E infatti io non avevo studiato neanche il testo, perché venivo fuori da un periodo brutto, avevo perso due miei cagnolini che stavano male, quindi non avevo neanche che voglia, però ormai l'impegno era preso e noi siamo dei professionisti e lo portiamo a termine ovunque, no? The show must go.
0: Qualcosa. Io a settembre la perdita di mio padre, e comunque sei in onda.
1: Esatto.
0: Sei in onda perché ti fa anche bene. Cioè, in qualche modo ti stacca la spina, ti dà quell'energia che tanto alla fine, voglio dire, no? Sono cose che che fanno parte della nostra vita. Quindi, volenti o nolenti, sì. Ce la vai a presentare, Marina? Andiamo.
1: Sì. Sì, vieni, con molto piacere, perché è stata appunto una bellissima esperienza che, anzi, ti do una chicca in anteprima, stiamo preparandone un'altra, quindi ben presto avremo un'altra
0: interpretazione.
1: Quindi con molto piacere annuncio un brano che è un brano famosissimo di scritto da Enzo Gragnaniello per l'interpretazione apocalittica della grande Mia Martini e del grande Roberto Murolo, quindi avete capito tutti che sto parlando di Con me, però nell'interpretazione di Matteo Tiraboschi e Marina Costa.

0: Ma The Summer is Magic, sì, sì, allora. Amici di Un Sogno di Mezz'estate, amici di Marina Costa, amici di Matteo, amici di tutti. Marina, siamo arrivati al termine dell'appuntamento settimanale di Un Sogno di Mezz'estate, di Tempo Zero Gold per questa settimana. Mamma mia che emozione che mi avete dato, a me e a tutti gli ascoltatori. Un'interpretazione magistrale, Marina, veramente.
1: Beh. Grazie, grazie del complimento.
0: Manco
1: grazie,
0: facile grazie. Poi, eh? Cioè, che dice, beh, scegliamo un pezzo abbastanza semplice, tra virgolette, no! Cioè, proprio bam, quello che meraviglia, complimenti.
1: Sì, sì, grazie, grazie. Io ce l'ho messa tutta perché, ripeto, è un brano che mi prende molto, mi piace molto. Quindi, al momento che io provo emozione, cerco di farla provare anche in chi ascolta. Spero di esserci riuscito.
0: Secondo me ci siete riusciti, sì, stando anche alle visualizzazioni, mi sembra proprio di sì. Allora, Marina, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Un Sogno di Mezz'estate, la versione di Tempo Zero Gold estivo. A questo punto, salutiamo insieme gli ascoltatori con te. Ci sentiamo la prossima settimana per concludere la tua ospitata, parlando però a questo punto anche del libro. Va bene?
1: Ma certo, con molto piacere. Quindi io saluto tutti gli ascoltatori, mi raccomando, seguite sempre Simone Papini perché è un grandissimo speaker, un simpaticissimo, simpaticissima persona, è un grandissimo amico che io sono veramente onorata di avere. A presto ragazzi, a presto.
0: Alla settimana prossima, ciao Marina, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone

0: X, minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Ben ritrovati a Planetologi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque, rumori di guerra in Europa con l'Ucraina, tutta questa tensione, insomma si rischia veramente di andare a un conflitto pericoloso. A Casa del Sole TV, l'emittente online che è praticamente una all news, il proseguo dell'informazione di Giulietto Chiesa, testata giornalistica diretta da Margherita Furlan, si è parlato del sistema guerra. Ecco, a tale proposito ascoltiamo il professor Angelo Dorsi, intervistato ai microfoni di Casa del Sole TV, per gentile concessione. Subito il nostro servizio, ascoltiamo una breve sintesi, una sequenza di questa lunga intervista, che poi potete trovarla, l'intera intervista, su Casa del Sole TV. Subito il nostro servizio.
9: Sì, potremmo dire che il sistema guerra, che è mi vanto di aver creato io questa espressione, il sistema guerra, che comprende affari, finanza, industria, e media, soprattutto non dimentichiamo i media, il sistema guerra si sta identificando giorno dopo giorno col sistema Europa, stanno diventando la stessa cosa. E abbiamo assistito ormai, e lo dico ormai come qualcosa di già realizzato, non dico stiamo assistendo, abbiamo assistito invece che a quella reclamata europeizzazione dell'Ucraina, abbiamo assistito all'ucranizzazione dell'Europa. Cioè l'Europa si fa comandare da Zelensky alla fine, sta diventando una situazione paradossale e anche grottesca, quindi da una parte c'è Trump, dall'altra parte c'è Zelensky, noi siamo in mezzo e l'Italia in particolare, poi con le sue nulle capacità politiche e il suo essere pronta a piegarsi al padrone di turno, ovviamente in tutto questo gioco è completamente esclusa, se non per raccattare appunto le briciole del sistema guerra. E infatti gli esempi a cui faceva riferimento lei sono appunto di questo genere, ma ce ne sono anche della città dove io abito, a Torino, cioè il Politecnico di Torino ormai è pienamente integrato nel sistema guerra, la stessa città di Torino aggiunta di centro-sinistra è integrata nel sistema guerra, e stiamo assistendo anche un fatto più specifico, vale a dire la riconversione in particolare dell'automotive, cioè della produzione del comparto automobilistico, che come sappiamo è in crisi per tante ragioni, in crisi formidabile. Questa riconversione punta sul militare. Abbiamo un po' canzonato a suo tempo Merz, la Germania, che aveva iniziato a sostituire la Volkswagen, cioè l'automobile per il popolo, con i carri armati. Ecco, noi stiamo andando nella stessa direzione, confortati dal ministro della difesa, o della guerra dovremmo dire, Crosetto, il quale dice che la riconversione spese militari non è affatto improduttiva, cioè le spese militari non sono improduttive, sono, cito, un investimento. Ecco, anche questo, anche sul piano del linguaggio e sul piano della filosofia, se vogliamo parlare di filosofia, che ovviamente è un'esagerazione per Crosetto, ma insomma se vogliamo parlare di filosofia o se vogliamo di ideologia, noi ci rendiamo conto di come siamo completamente dentro noi italiani, anche alla faccia del famoso sovranismo della destra oggi al governo. Certamente tutto questo comporta una escalation quotidiana, e appunto gli episodi dei droni che sbagliano traiettoria sembrano davvero, ciascuno di questi droni che sbaglia tra virgolette traiettoria, sembra essere la miccia di un incendio possibile, un incendio possibile che diventa sempre più vicino, sempre più prossimo a noi, un incendio che rischia davvero di accendere l'intera prateria europea. E sembra però che la classe politica non se ne accorga, o meglio, io credo che se ne accorga, ma è semplicemente complice e spesso direttamente interessata, perché le commissioni tra politiche e affari militari, tra politiche e imprese militari, tra politiche e medie che sostengono la guerra, sono sempre più evidenti. Quindi noi siamo in questa situazione, una situazione di rischio massimo, una situazione che non si è mai vista nella storia internazionale, in particolare europea, dopo il 1945.
8: Bene, riprendiamo da studio. Era il professor Angelo Dorsi, intervistato da Casa del Sole TV. Abbiamo ascoltato una sequenza di un'intervista molto lunga. Ricordo in chiusura che il professor Angelo Dorsi ha presentato il progetto politico Agora e affronta temi centrali del dibattito contemporaneo: guerra e pace, sovranità democratica, neutralità dell'Italia, crisi economica, redistribuzione della ricchezza, questione palestinese e futuro dell'Europa. Dunque, l'intera intervista la potete ascoltare sul sito di Casa del Sole TV. Io nel frattempo mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo ancora che questo progetto Agora praticamente è contro il sistema guerra, una guerra che potrebbe diventare anche a livello, cioè molto più ampia a livello internazionale e magari a livello mondiale, che con gli armamenti che abbiamo, mi riferisco a quelli nucleari, non ci sarebbe più futuro per nessuno. Ecco, su questo penso che nessuno abbia dei dubbi. Noi siamo per la pace, noi siamo per la vita, e quindi condanniamo qualsiasi forma di conflitto, di guerra o di inquinamento anche del pianeta. Purtroppo queste cose fanno parte del pianeta di oggi che noi stiamo raccontando da diversi anni in questa trasmissione. Da Massimo Bonella l'augurio di buon proseguimento con la nostra programmazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

quei sguardi e in quel sorriso

La fine è una specie di partenza non prevista che si chiama Dio. Niente sarà come prima, ci si chiude in una stanza, ci si chiede io chi sono.

mai. Ora non mi sembra neanche vero che non ci rivedremo mai più.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: This is your local radio station from California, USA. Happy Radio! The Crazy Steve Roger Band presents...

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

novità. Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Ellen Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Ellen Noir con House.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Enrique.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Secondo te qual è il momento peggiore per perdere tempo?
1: Quando sei in fila al supermercato e scegli la cassa sbagliata.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi parliamo di come l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dei soccorsi.
0: E stavolta non per scrivere email o generare immagini strane.
1: No, per aiutare ambulanze, centrali operative e squadre di emergenza a intervenire più velocemente.
0: Che è una di quelle situazioni in cui ogni minuto conta davvero.
1: Esatto, e alcune tecnologie esistono già.
0: Tipo Rapid SOS.
1: Nome che sembra quello di uno che entra sfondando una porta.
0: No, in realtà è una piattaforma usata dai servizi di emergenza che raccoglie dati da smartphone e dispositivi collegati.
1: Quindi quando chiami i soccorsi puoi aiutare a capire dove sei con maggiore precisione.
0: E senza dover spiegare per 10 minuti che sei vicino al bar con l'insegna blu.
1: Che poi ci sono 3 bar con l'insegna blu.
0: Esatto, è quello il problema.
1: Ma non si tratta solo di localizzazione.
0: Eh no, perché la AI sta anche imparando a prevedere.
1: Questa frase detta così sembra l'oroscopo.
0: No, molta meno astrologia e molti più dati. Analizzando traffico, condizioni meteo, storico degli incidenti e altri fattori, alcuni sistemi riescono a individuare le zone dove è più probabile che si verifichino emergenze.
1: Quindi possono posizionare ambulanze e mezzi nei punti più strategici. Un po' come quando mi

0: su vicino al buffet.
1: E tu non lo prevedi?
0: No?
1: No, lo fai con assoluta certezza.
0: Giusta osservazione.
1: E poi ci sono applicazioni ancora più interessanti. Conosci Pulse Point?
0: No.
1: È un'app che può avvisare persone formate al primo soccorso quando nelle vicinanze si verifica ad esempio un arresto cardiaco.
0: Aspetta, quindi qualcuno che sa intervenire può arrivare prima dell'ambulanza?
1: Esattamente.
0: Questo è davvero intelligente.
1: Sì, molto più di certi video che mi mandi alle 11 di sera.
0: Poi ci sono anche gli incendi, giusto?
1: Giustissimo. Alcuni sistemi utilizzano immagini satellitari, temperatura, vento, umidità per individuare aree a rischio.
0: In pratica cercano di capire dove potrebbe nascere un problema prima che diventi enorme.
1: Che è sempre meglio che correre dopo.
0: Regola valida anche per le bollette.
1: Sì, e per il bucato.
0: Non allarghiamoci. La cosa che mi colpisce è che spesso quando si parla di AI si pensa a qualcosa che sostituisce le persone.
1: No, qui invece è il contrario.
0: Cioè,
1: i vigili del fuoco restano vigili del fuoco, i medici restano medici e i soccorritori restano soccorritori.
0: L'AI non prende il loro posto.
1: Ma no, gli dà le informazioni solo più velocemente, che in un'emergenza è fondamentale. Alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale non salva le vite da sole, ma può aiutare chi lo fa ogni giorno. E anche un minuto può fare una differenza.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Mamma, che caldo che fa! Sto smaniando, non ce la faccio! C'è una postazione radiofonica sotto la doccia? Fatemi sapere che è così, che c'è! Ciao a tutti da questo grandissimo caldo di un'estate che avanza e che non la smetterà mai. Sono tornato nuovamente a stare con voi da questa radio, sempre allo stesso orario, per farvi conoscere la più bella contemporary jazz del momento. Chi sono? Chi sei tu? Sono Patrizio Sigona, sempre ai microfoni questa emittente, e questa è Chilling Me Softly Smooth Night. Tanta bella musica, tante novità ogni giorno, sempre di più sulla mia scrivania, e che io vi porto immediatamente in trasmissione, come questo ultimo di Arthur Thompson.

quei personaggi che normalmente sono dietro le quinte, non sono nella penombra, che non si conoscono, non si fanno nemmeno conoscere, come il caso di Arthur Thompson, un grandissimo batterista, ma è un po' poco denominarlo e catalogarlo come batterista e basta. Lui è un visionario della musica moderna, è una persona che ha sempre visto oltre, ha insegnato ai giovani a guardare al di là della musica. E questo è l'esempio. Ultimo album per questo signore, Arthur Thompson, Keep on Dreaming. Adesso è lei, Carol Albert, Magic Mirror.

Musica elegante qui, signori, è qui su Chilling Me Softly Smooth Night. Sono voluto andare indietro di un paio d'anni, 2-3 anni. Sono andato a riprendermi Magic Mirror, un album meraviglioso eseguito dalla compositrice e pianista Carole Albert. Diciamo il suo primo album con grandi compositori, con grandi produttori come Paul Brown, che ha prodotto questo album, ma anche Robert Valley, che è stato al basso, e abbiamo sentito Greg

questa è una coppietta, dai, ma no, sono giovanissimi, diciamoci la verità, hanno una certa anche loro. Ma senti che groove, senti che grinta, sono niente proprio di meno che Dio Car con JC Warren, con questo loro ultimo successo appena uscito, Putting on the Line. E poi la musica suave di Hubert Ears Ford, anche per lui un singolo, She Said Yes. E quando una donna ti dice sì, beh, sì,

Sicuramente l'avete riconosciuta tutti, è la famosa cover della più famosa canzone che fu di Shady, No Ordinary, Love, eh? Come l'ho detto? Ho detto male, No Ordinary Love, è insomma quella, no? Dai, forza, adesso non stiamo a guardare, no? Ma lui è Kevon Edmonds che l'ha cantato, è ovviamente un ultimo singolo. Questo personaggio dopo tanti tanti anni esce con un singolo perché ha lasciato il suo gruppo. Tantissimi anni che ha suonato con gli After Seven ed era il vocalist e ha detto, deciso di fare tutto da solo.

0: La musica elegante, la musica di classe, la musica di Carlos Camilo, qui col suo ultimo singolo insieme al produttore, chitarrista, musicista, compositore Doug D.T.C. Thomas, per non confondere un altro Doug Thomas che era, mi pare che fosse uno sportivo. Comunque, questo è il suo sapore di mare, di sole, di estate, si chiama Cool Summer Night ed è un singolo ora uscito, ovviamente.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

forse, anzi no forse, sicuramente uno degli esponenti più in vista della contemporary jazz più moderna e più attuale. Sto parlando di Paul Taylor, che saluto. Qui è un brano che vi ho voluto far ascoltare, estratto dal suo ultimo album che risale all'anno scorso, al 2025, che si chiamava It's a Brand New Day, e questa è la traccia Where I Want to Be.

0: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
0: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
1: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: avviando verso la metà della puntata di oggi di Chilly Miss Softly Smooth Night, che come tutte le settimane vi tiene compagnia con tutta questa meravigliosa musica. Ora ditemi di no, eh? Vediamo se avete il coraggio di dirmi che questa non è una bella musica. Forza! Come fate a dirmelo? È semplice, potete utilizzare ovviamente il numero di WhatsApp, il nostro punto di incontro nel quale o sul quale potete in qualche modo esprimere il vostro dissenso, le vostre lamentele, magari anche qualche incoraggiamento a quel povero conduttore che sta da questa parte. Il numero qual è? 327 68 52 592. Ricordo, 327 68 52 592. Signora, non trova la penna? Ecco, si sbrighi, glielo ripeto un'altra volta. Trovata? 327 68 52 592. Sì, esatto, l'ultime 592 scritte, brava. Oh, con questo numero di telefono potete mandare gli audio che io prendo e ve li porto in trasmissione con me, quindi i vostri saluti, i vostri pensieri, i vostri quello che volete voi, se è audio ve lo porto con me qui in trasmissione, oppure mandare le vostre richieste, le vostre opinioni, quello che volete. Ma soprattutto attenzione a tutti gli artisti, musicisti, cantanti, tutti coloro i quali non hanno la possibilità di farsi conoscere se non come dire, registrando e postando tutto sui social, nelle piattaforme. Bene, io sto qui per aiutarvi, quindi mandatemi i vostri lavori, le vostre musiche, i vostri provini, quello che volete voi, io li ascolterò, e quindi se rientro nella categoria contemporary jazz, attenzione, contemporary jazz vuol dire soul, rhythm and blues, jazz, smooth jazz e tutte quelle che sono, insomma, i vari colori di quella che è il mondo della black music moderna, dai, diciamocelo. Quindi mi raccomando, mandate tutto al 328 62 non me lo ricordo più, non importa.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

più. Questo è l'ultimo singolo della flautista americana Althea Renee, bellissima donna, nonché bravissima artista, qui insieme a un altro mostro sacro della smooth music che si chiama Ryan LaVallee, che è produttore ma anche chitarrista, bassista, pianista, fa tutto lui insomma. Dai ritmi latini che ci ha portato Althea Renee a quelli di Don Grusin, Nuova Brasil, succede messa a flea.

vince su tutto, questo è indubbio. Love as one. E lui è Kes Moore con questa bellissima voce. Oltretutto quella che è la samba, con la bossa nova, della musica della smooth jazz, della contemporary jazz, ci sta proprio come il formaggio sui maccheroni. Ma allora questi sono invece molto più jazzisti e fanno un suono meraviglioso. Si chiamano Lauren Colandrew, Gregory Priva e Arnaud Dolmen, dal loro album uscito nel 2025 che si chiama Dig Down. Questa è Uno Mass.

0: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilli Mi Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.
1: Era stato il successo del Commodore degli anni 70-80, Catfish, ripreso da Mario Biondi. E adesso musica italianissima, quella di Papic, insieme a questa bravissima ragazza che si chiama Stessi. Il brano è Scherzo.

0: Forse anche una certa esclusiva, se volete, perché voglio dire, chi è che passa la musica di questo grandissimo artista che si chiama Nerio Poggi, più famoso come Papik a livello internazionale. Scavese è l'ultimo di Stessi.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: oggi, eh?
1: Beh, ogni tanto mi fa piacere presentarvi anche delle cantanti veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
2: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
1: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis. Marcus Miller.

0: per portare il suo tour in memoria di Miles Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto da proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chilly Me Softly, Smooth Night.

Ciao a tutti gli amici di Chilling Me Softly Smooth Night, sono Erika Sherlin e ho una bellissima notizia da condividere con voi. È appena uscito Yes I Know My Way, volume 2, il nuovo album di Papicche dedicato a Pino Daniele, un nuovo progetto corale pieno di anima e di voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

Pino Daniele da parte del mio amico Neri Pro G Papic, che saluto, ben arrivato con questa altra opera, perché di tale carisma, di tale altezza stiamo parlando, un'opera vera e propria.

e tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno sotto i riflettori, come questa di Francesca Tandoi insieme a Becca Stevens con questo suo Hope, speranza. E ce n'è tanta di speranza, troppa.

Un grosso saluto a tutti gli appassionati di Chilling Me Softly, Smooth Night. Io sono Danilo Gambardella, pianista e uno dei compositori dei brani dei Jazz Voyager Project. Sono qui per presentare il nostro nuovo singolo, Back in Time, composto da Bruno Pantalone, il nostro bassista che per questa occasione suona il contrabbasso. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: questa ultima mezz'ora del programma di Cinema Softly di questa settimana, questa puntata è stata incredibilmente piena di tanti amici, tanti artisti jazzisti italiani che sono venuti a trovarci, che addirittura si sono annunciati da solo da veri conduttori bravi. E ringrazio quindi Erika Scherlin e quindi anche tutto il team di Papik. Poi abbiamo ascoltato anche Francesca Tandoi, Adriana Zaccagni e adesso il trio Bruno Pantalone, Danilo Gambardella e Alessandro Picucci, cioè The Jazz Voyager Project, con questo loro ultimissimo singolo, perché è appena uscito, Back in Time.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica però.

0: Il Casagrande, si chiama Arso Bed, Patrizio Sigona vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda ovviamente alla prossima puntata di Cinema Softly Smooth Night. L'appuntamento è sempre allo stesso orario, sulla stessa radio. Vi aspetto tutti. Vi ringrazio e vi ricordo che potete sempre comunicare con me attraverso il numero di WhatsApp 327-6852-592. E se volete riascoltare la puntata, cercate su SoundCloud, la piattaforma SoundCloud, ovviamente Cinema Softly, e troverete questa puntata. A tutti una buona proseguimento di programma e un grosso ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello che mi hai dato.

Credo nelle preghiere anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore resta amore, amore non te lo dimenticare.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

gente dall'est diceva che in fondo ero uguale. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te.

un'ora la madre e un'ora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché gli chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.